0: FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
1: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, primi per scelta.

0: giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
1: Alza il volume, sei su Axel FM.

0: In Spagna sono le 3 del mattino, le 2 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino.

0: Michel Effet, Corazón Español, Alma Italiana.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Axel FM. Vibrazioni italiane. Sapore spagnolo.
1: Avevo

XLFM, una radio spagnola che parla italiano.

0: volume. Sei su Axel FM.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: In Spagna sono le 4 del mattino, le 3 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazone español, alma italiana. Axel FM, corazone español, alma italiana.

0: E anche oggi buongiorno, 14, 8, 22, più 4, 26. Comunque siamo al 14 agosto e siamo in diretta anche questa mattina. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Quando sono le ore 4? 4:31 e 55 secondi. E quindi questo 14 agosto, che è ormai una parte di estate calda, sembrerebbe che dal 17 arriva un po' di refrigerio, insomma, qui a Milano siamo stati, a parte qualche giorno c'è stata qualche piccola pioggerellina, ma di pochi istanti. Ricordo, mi pare a luglio, fine luglio, c'è stato un po' di grandine che sembravano mattonelle, eccetera eccetera. Diciamo che la pioggia non è stata è stata pochissima. E allora il saluto delle radio, salutiamo Radio Mare Italia, le altre radio le abbiamo un po' rifatte, ma comunque Mare Italia l'abbiamo dimenticata, la salutiamo per prima. Ed ecco il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe, sembrava facile cambiare.

0: questa detta a me, tu sei il mattino. E beh sì, sono il mattino perché giustamente mi sveglio così presto e vi faccio compagnia, quindi ci sono tutti i giorni dalle 4.30 alle 7. Diciamo che il martedì e il giovedì un po' meno presente perché mandiamo le rubriche che ci mandano i nostri amici e io invece sono qui solo in regia. Gli altri giorni invece sono direttamente dal vivo, però se chiamate io vi rispondo lo stesso anche il martedì e il giovedì, quindi sono in diretta ma sono non in diretta, cioè mezza diretta e mezza no. Allora, dunque è il momento di ascoltare Marco Roma. Allora, dunque, vediamo, controlliamo quali siano. Ormai questi software grandi, se, quando si aggiornano ci danno sempre problemi. Eccolo qua, il primo messaggio di Marco Roma.
1: Tanti auguri, Raul Bova. Tanti auguri, grande attore Raul Bova. Buon compleanno Raul Bova da Marco Roma. Tanti auguri a te.
0: Secondo messaggio.
1: Buongiorno.
0: Sì.
1: Vorrei dimenticarti.
0: Sì.
1: Con un soffio di vento vorrei soffiare in alto per non pensare più a te, ma mi viene sempre in mente. Da Marco Roma, buongiorno.
0: E allora, questo era Marco Roma quando sono le 4.
2: Inserisci codice.
0: No, non inseriamo il codice, ma
2: 4:40 e 48 secondi. 4:40 e 4:41.
0: E allora chiameremo tra un attimo Marco Roma. Intanto facciamo i saluti del mattino. ATM Trenord, Bima Eis, i ricercativi volontari della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto, il nostro amico Dennis, salutiamo anche il nostro amico Francesco che da lassù continua a fare il suo lavoro di vegliarci, come ha finito con il suo scooter, con il suo motorino quando cercava di inseguire qualcuno. Salutiamo anche Simona e salutiamo anche Celeste che ci ha mandato il suo saluto alle 4:32. Buongiorno Celeste, buongiorno a te, buongiorno a Celeste in riva al mare, quel di Villa Piana, e buongiorno a tutti quanti voi. Se volete essere salutati ce lo dite e noi vi saluteremo. E allora andiamo a vedere se troviamo adesso Marco Roma. Vediamo.
3: Marco, avvia videochiamata con avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
0: Ecco qua, abbiamo avviata
3: voce.
0: La telefonata con Marco Roma sta suonando.
1: Buongiorno.
0: Ah, buongiorno. Lei già, lei è già fermo stamattina allora?
1: Purtroppo no, oggi non ho lavoro.
0: Ah, non vai al lavoro?
1: No, oggi facciamo weekend, oggi e domani.
0: Ah, beh, allora, giustamente domani è Ferragosto.
1: Sì, sì.
0: Ecco.
1: Tutto soft.
0: Tutto soft, invece sia oggi che domani, anche oggi e domani lavorerò, anche oggi e domani. Quindi.
1: No, mannaggia.
0: Capita, quando ci sono delle cose da fare si lavora anche i giorni festivi, tanto vabbè poi... Tutti, è sempre festa. Ma tu dici che poi alle 5:15 ti addormenti oppure ti svegli?
1: No, mi sveglio.
0: Vedremo, l'altra volta ti sei addormentato. Comunque, noi alle 5:15 ti chiameremo, poi se dormi, pazienza.
1: Sì, sì.
0: Quindi stamattina niente, il quiz non si fa lo stesso, però senza
1: vincita. Sì, lo facciamo, senza vincita.
0: Dobbiamo ricordare che c'è stato mercoledì sera Gegia che manderemo stamattina alle 6, proprio perché si è prolungata di 3 o 4 minuti, ma è stata una cosa simpaticissima. Gegia la manderemo in onda alle 6, dalle 6 alle 6:24. E quindi
1: veramente simpatica, bel personaggio.
0: Infatti anche il file per passarlo non passava nella posta elettronica, ho dovuto tagliarlo, se te ne sei accorto.
1: Sì, è vero, l'ho risentito.
0: Sì. Bene, allora dunque,
1: allora.
0: Questa mattina come ci mettiamo in difficoltà? E poi i nostri colombi sono svegli? Saranno svegli alle 6:40, 6:50?
1: Penso di sì. Sì.
0: Perché è tornato al Vaticano Damiano?
1: Sì, è tornato, penso che c'è.
0: Ma anche sabato c'è Damiano al Vaticano, sì.
4: Sì, sì, il sabato solo la mattina.
0: Ah, però c'è anche
4: fino a luna, sì.
0: La domenica.
4: Vabbè,
0: no.
4: Non è che sta a cagarti. La domenica no.
0: Ah, la domenica, quindi il sabato
4: no.
0: C'è. Ma non ci siamo.
4: Riposo.
0: Non ci siamo noi il sabato. Allora,
4: certo.
0: Sentiamo.
4: Allora, no, questo è facile. Solo insieme saremo felici.
0: Questa me l'hai fatta già, forse?
4: No.
0: Eros Ramazzotti?
4: No.
0: Ah. Solo insieme. Ultimo?
4: No.
0: Luca Carboni?
4: Chi? No. Ti ho messo in difficoltà allora.
0: Mi ha messo sì in difficoltà. Allora.
4: È maschio?
0: Maschio, va bene. Qua ci siamo. Maschio, se potessi. Il gioco è che io non posso cercarlo, sennò altrimenti sarebbe finito. Basterebbe che io. Basterebbe che lo chiedo.
4: Sì. Pure dall'Alexa.
0: No, ma anche no, loro non sempre sono.
4: È vero, è vero.
0: Quelli più famosi. Solo insieme saremo felici. Vasco Rossi?
4: Sì, diciamo, no. Che lui è un cantante comunque italiano famosissimo.
0: Allora, non è che fosse Gianluca Grignani?
4: No. Ha fatto la storia della musica italiana. Ti ho aiutato tanto adesso.
0: Ha fatto la storia. Te li ho detti tutti quelli più blasonati.
4: No. No, ma solo insieme saremo felici. È come se a quell'epoca ha fatto la storia. Come se ti dico, faccio un esempio, Albano.
0: Adriano Celentano?
4: No, però sei su quella linea.
0: Adriano Celentano, se non è lui.
4: Allora ti do un grande aiuto.
0: Sì.
4: E una volta c'erano questi cantanti, ma veramente erano cantanti, ma non c'era solo quello. Cioè Adriano Celentano era cantante, ma era un grande attore. Albano era un cantante, ma era anche un grande attore.
0: Sì.
4: Lui era un grande cantante, ma è pure un grande attore stato.
0: Ah. Pure un grande attore.
4: Sì.
0: Non saprei.
4: Vuoi un altro aiuto?
0: Sì.
4: Le sue canzoni le cantava nei suoi film.
0: Ah. Nino D'Angelo?
4: No. Come Nino D'Angelo? Visto cantava le sue canzoni d'amore, no? Lui guarda, le sue storie d'amore nei suoi film. Chi non ha sentito quelle sue canzoni strappalacrime che cantava
0: nei film? Questa mattina sono in tilt, no?
4: No, vabbè, ti do un altro grande aiuto.
0: Sì.
4: Il figlio ha seguito le orme del padre, è cantante rapper, ha fatto anche Sanremo quest'anno, è salito sul palco col figlio.
0: Ma c'era arrivato però, ho detto Nino D'Angelo. Allora Gigi D'Alessio.
4: No. Grande,
0: Gianni Morandi,
4: sì,
0: mamma mia. È il primo che avrei voluto dirti.
4: È salito sul palco col figlio,
0: ma no, mamma mia, questa è imperdonabile. Questa
4: è imperdonabile, cioè, è un grande attore. In ginocchio da te,
0: in ginocchio da te, se mi dicevi già qualche titolo, allora,
4: è vero.
0: Vabbè. Solo insieme saremo felici, allora. Vabbè.
4: Sì.
0: Allora lo facciamo ascoltare e noi poi ci sentiamo alle 5 e un quarto dopo gli spazi.
4: Okay.
0: A tra un po', allora.
4: A tra poco.
0: E siamo in diretta, quindi solo insieme saremo felici, Gianni Morandi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno, buongiorno. Oh, una donna stamattina.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ho avuto una bella alzataccia, però è un piacere stare con voi.
1: È un piacere, perché sera era già passata.
2: Stare con te, perché poi
1: vabbè, però
2: stare con te.
1: Già intanto la sveglia ti è stata data da Denise, che parla in pugliese, quindi buongiorno, svegliati, Moreno, e quindi insomma.
2: Come stai?
1: Lei, che volete fare? Lei è così.
2: Bene,
1: adesso facciamo la trasmissione in pugliese. Allora, buongiorno Morena, buongiorno. Sì, come va? Tutto bene?
2: Tutto bene, un'alzataccia, ma molto molto contenta di essere qui con voi.
1: Perché Morena Burattina, perché giustamente
2: Burattini?
1: Pensa a Pinocchio. No, i burattini.
2: No. Morena, oddio, da piccola mi prendevano un po' in giro quando
1: Perché il cognome,
2: elementari, no?
1: Ecco, il cognome dà adito a sempre Burattini, che sei Pinocchio.
2: Il primo giorno di scuola è sempre stata un po' una tragedia, perché sai, cominciano a fare l'appello, Burattini,
1: c'è Pinocchio, c'è Arlecchino.
2: Allora
1: parliamo di Morena, che anche Morena fa parte della schiera dei Cecantibus, come dico io, anche tu mi pare fai parte della nostra situazione di disabilità visiva, come dicono.
2: Abbiamo tanti, questo difetto, via.
1: Abbiamo questo mal comune, nemmeno mezzo
3: voce non attiva.
1: Allora tu Morena, invece, come è successo? Perché in genere tutti i nostri ascoltatori, la prima cosa che hanno, o chiunque ci vede, la cosa che vuole sapere, ma chissà questo perché ci vede, tu visto che sei di Roma, come mai è capitata a te questa situazione di essere tra le non vedenti?
2: Beh, guarda, io sono nata prematura di 6 mesi, quindi ho avuto la fibroplasia retrolentare.
1: Diciamo
2: il troppo ossigeno, perché nel 1975, quando sono nata io, all'epoca non si sapeva che dovevano mettere, diciamo, una protezione sugli occhi, e quindi un occhio l'ho perso subito. L'altro, per fortuna, hanno fatto un cerchiaggio, e quindi fino a 16 anni con un occhio sono stata ipovedente. Non è che vedessi tantissimo, però vedendo sempre dalla nascita fino a quando poi ho perso la vista in quel modo, per me era normale vedere in quel modo, e quindi quella poca vista cercavo di sfruttarla al massimo.
1: Ecco, com'era questa tua vista? Vedevi i colori?
2: No, vedevo tutto nitido, non avevo sfocature, solo che, ecco, che ne so, a 1,5-2 metri di distanza non riuscivo a vedere bene la fisionomia della persona.
1: Ecco, per te è meglio aver visto almeno un po', oppure secondo te chi non ha visto per niente forse è meglio di noi?
2: No, guarda, io, diciamo, chi non ha visto non sa cosa si perde.
1: Ecco,
2: e quindi ha un suo modo di vedere le cose, diciamo.
1: Quello senz'altro, però, diciamo, rispetto a noi che un po' abbiamo visto.
2: Però io sono fortunata, cioè ritengo che questa vista, avendola avuta, so di che cosa parlo quando magari dico colore rosso, colore verde,
1: certo.
2: Oppure magari una persona si compra una macchina, si compra un vestito,
1: te lo descrivo.
2: Una persona che non ha mai visto non ti dirà mai di che colore è. Io invece subito, di che colore è?
1: Certo, noi siamo. Senti, attualmente tu hai visus zero, oppure comunque qualche luce, qualche ombra la intravedi?
2: No, visus zero.
1: Allora siamo pari, anch'io zero. A me capita spesso che vengono a trovarmi degli amici e li accolgo a luci spente, perché tanto a me non serve. Non so se capita anche a te questa cosa.
2: Beh, guarda, almeno non paghi la, dicevo, non paghi la bolletta.
1: Quello sì. E allora, quindi tu da bambino un po' vedevi, e come eri accolta a livello di scuole? Sei andata subito in scuole per non vedenti, perché comunque sei del 75, detto, quindi già gli anni 80, può darsi che non esistevano le scuole speciali, o sei andata comunque anche tu negli istituti per non vedenti, e dove eventualmente?
2: No, ho fatto le scuole normalmente con all'elementare con la maestra di sostegno, alle medie insomma con i professori di sostegno, sì, perché già all'epoca quando andavo a scuola io c'era l'inclusione nelle scuole normali. E ti devo dire che È stata all'inizio, diciamo, all'inizio, sai, quando uno è bambino, gli altri bambini inizialmente non sono cattivi, perché hanno, non hanno quella malizia che magari hanno quelli un pochino più adulti. Però poi alla fine, anche con la maestra normale, che addirittura anche lei si era imparata poi il Braille,
1: sì,
2: hanno fatto vivere anche ai compagni delle elementari il Braille come gioco, e quindi poi mi hanno accettato normalmente.
1: Quindi si divertivano anche loro con la tua tavoletta a scrivere,
2: esatto,
1: a fare le cose.
2: Esatto.
1: Perfetto.
2: E diciamo all'inizio anche un pochino, per quel poco, imparato un pochino a scrivere in nero, diciamo, cioè la scrittura normale, per capirci.
1: Sì.
2: Perché chi è non vedente la scrittura normale la chiama la scrittura in nero.
1: In nero, sì, sì.
2: No, specifico, perché magari qualcuno, certo, che non è non vedente non sa.
1: Beh, qua anzi la maggior parte degli ascoltatori non sono non vedenti, fortunatamente. E che noi ormai abbiamo stilizzato questa trasmissione per i disabili, quindi giustamente parliamo come se fossimo a casa, giustamente.
2: Esatto. E quindi insomma è nata come gioco e poi sono stata accolta dai compagni normalmente.
1: Adesso invece parliamo degli altri studi che hai fatto. Vediamo dopo le scuole elementari. Ma tu sei stata anche all'asilo, no?
2: Sì, anche all'asilo, sì,
1: lì forse insomma era diverso, anche lì i bambini come eri ambientata all'asilo?
2: Ma guarda, all'asilo sinceramente non mi ricordo molto, mi ricordo che si giocava, però sai, non avendo il fatto dello scrivere, quindi scrivere in modo diverso,
1: ecco,
2: all'asilo non
1: tutto
2: si notava.
1: Sì, tutto sommato tanto. I bambini giocavano con te tranquilli, non c'era.
2: Sì, esatto, esatto, non c'era quella piccola, diciamo, piccola differenza, no?
1: Invece alle scuole medie?
2: Ma alle scuole medie ho avuto diciamo la spensieratezza che avevo alle scuole elementari non l'ho avuta purtroppo alle scuole medie, perché alle elementari avevamo inglobato la mia integrazione con tutti i bambini. Esatto. Invece alle scuole medie purtroppo ho avuto un professore di sostegno che, anziché farmi stare con i compagni, mi ha tenuto fuori, e quindi facevamo lezione discostati da tutti gli altri, quindi anche a livello di come
1: di
2: si dice,
1: unione, insomma, non c'era unione. Il passaggio di questi cioè non c'era l'incontro con questi altri bambini.
2: Esatto, non c'era l'incontro, perché io con così estendo la maggior parte delle ore scolastiche fuori con lui, anche il livello di amalgamazione con i compagni non c'è stato più di tanto.
1: Cioè questa integrazione non esisteva.
2: No,
1: ma questo per tutti i tre anni?
2: Sì, purtroppo sì. E la cosa brutta, che questo professore era anche un professore ipovedente, quindi quello che magari doveva diciamo aumentare più il fatto di stare con tutti gli altri compagni, di studiare con gli altri, non l'ha fatto, e quindi anche a livello poi scolastico ho avuto poi un pochino delle lacune,
1: ecco.
2: Sai, poi all'epoca
1: sì, soprattutto la matematica per i non vedenti è un po' un tabù, forse, no?
2: Guarda, sì, quella la facevo normalmente in nero, perché scrivevo i numeri nella grandezza in cui
1: con
2: io
1: il residuo
2: riuscivo a vedere, esatto,
1: sì.
2: E infatti sì, poi la matematica è stata una tragedia dopo, quando l'ho dovuta fare in Braille, che è stato uno stesso.
1: Certo, lì ci sono tutti quei segni un po' strani, quindi
2: sì, ecco. Sì, però vabbè, siamo andati avanti, ecco.
1: Ecco, quindi hai studiato naturalmente. Qual era la materia che ti piaceva di più alle scuole medie?
2: La storia.

0: personaggi.
1: Tu in che cosa ti identificavi? Domanda da mille e un minuto.
0: Ma guarda,
1: eri Andromaca? Eri Elena? Eri... no.
0: Ma diciamo, no, lo sai che ogni tanto mi identificavo un pochino in Achille.
1: Ah, proprio Achille, vabbè.
0: Anche se era un uomo, però sai, lo vedevo...
1: L'uomo dal piè veloce, Achille dal piè veloce.
0: Sì.
1: Bene, quindi era il tuo Achille. Invece la materia che non ti piaceva per niente qual era?
0: Scienze.
1: Scienze, strano, perché comunque in genere è una cosa che interessa. Adesso forse ti piace tanto la scienza rispetto a quando eri bambina.
0: Beh, è rimasto uguale.
1: È rimasto uguale.
0: Beh, non è che sono mai stata una studiosa molto eccelsa, no. Dovevo studiare molto per raggiungere obiettivi, insomma, discreti, ecco. Così,
1: perfetto.
0: Così, se vogliamo.
1: Certo. Il tempo questa mattina è finito, cara Morena. Buona giornata, ciao.

0: partire. Max Mollica e Dino Super di Gemano qui per voi in direttissima con la regia di Charlie Ballabio e tutto il suo staff e la redazione di Magilla Radio Production, presentissima e pronta a ricevere tutte le vostre mail all'indirizzo magillaradioproduction@gmail.com. Vi ricordo che ci trovate anche sui social cercando la pagina Spazi. Ed eccoci qui pronti a partire. Oggi con noi abbiamo in diretta telefonica Antonio Camarda.
1: Ciao Dino, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Benvenuto su Spazio Antonio. La prima domanda è quella che facciamo di solito per scaldare l'ambiente, è quella conoscitiva. Come hai iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica?
1: Ho sempre avuto la passione per la musica, però poi ho cominciato all'età di 27 anni e cominciando con un corso di chitarra ho conosciuto un maestro che mi ha fatto conoscere, diciamo, le mie capacità musicali. E poi all'età di 30 anni ho cominciato con i primi componimenti e adesso produco canzoni e versi.
0: Antonio Camarda è un vero poeta, trasmette i suoi pensieri attraverso i suoi versi che poi trasforma in canzoni. Antonio, allora, a quali generi ti sei ispirato per la realizzazione dei tuoi lavori?
1: Ma da piccolo mio padre mi ha introdotto con i grandi cantautori italiani come Battisti, De Gregori, De André. Poi crescendo all'età adolescenziale ho cominciato ad ascoltare il rock 80-90 e l'alternative rock, che sono diventati i miei generi, diciamo, principali. E quindi mi ispiro principalmente al rock internazionale.

0: Allora, vogliamo un attimo conoscere meglio questo brano che ascolteremo naturalmente alla fine della nostra chiacchierata fuori dalla stanza. Vogliamo sapere com'è nato, i tuoi collaboratori, come è cresciuto.
1: Fuori dalla stanza è un brano autobiografico che si ispira a una vicenda amorosa che purtroppo è andata a finire male. Comunque lascia sempre un barlume di speranza poi verso la fine per tutti.
2: Allora Antonio, in questo particolare periodo io credo tu sia molto attivo, ma stai lavorando a qualcosa di nuovo, qualche nuovo progetto, qualche nuova idea?
1: Allora, con il mio gruppo, gli Out of the Room, stavamo iniziando un progetto live, cioè un percorso live in varie serate che poi purtroppo è saltato per causa dell'emergenza Covid. Comunque sto continuando a lavorare a vari brani, sia in privato scrivendo e componendo e anche in sala di registrazione.
0: Dunque, carissime radioascoltatrici, carissimi radioascoltatori, siamo giunti quasi alla fine di questo appuntamento con Spazi. Vi voglio ricordare il nostro indirizzo di posta elettronica, magillaradioproduction@gmail.com. Ci trovate sulle varie pagine social, Instagram, Facebook, eccetera, eccetera. Mettete il vostro like, naturalmente, per far parte della nostra combriccola e dividere e condividere tante belle emozioni.
2: Vi ricordo che la nostra redazione è sempre presente, sempre pronta a prendere in carico tutte le vostre richieste ed informazioni, quindi vi ricordo magillaradioproduction@gmail.com per entrare in contatto con noi attraverso la posta elettronica. Un grande saluto lo dobbiamo rivolgere a tutti gli amici che ci stanno scrivendo da lontano, soprattutto quelli che ci scrivono dalla lontanissima Australia. E noi siamo veramente contenti di tenervi compagnia anche a così tanta distanza. Mi raccomando, continuate a scriverci, continuate a farlo, proponetevi per partecipare a Spazi. L'indirizzo è sempre quello, vi basta mandare un breve curriculum artistico insieme al brano che volete presentare, poi ci penserà la redazione a ricontattarvi e a organizzare il tutto. Max Mollica e Dino Super Di Gemmano sono qui a rivolgervi ancora un grande saluto e a invitarvi al prossimo appuntamento di Spazi. Mi raccomando, ci trovate sulle migliori radio, web radio, TV, web TV sparse nel mondo. E possiamo dirlo ormai, siamo diventati internazionali. Benissimo, in dirittura d'arrivo ormai, perché la luce rossa del nostro Charlie Ballabio dalla regia si è accesa, quindi a questo punto, come facciamo sempre, lasciamo il microfono e la linea al nostro caro Antonio per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
1: Ciao Dino, ciao Max e ciao a tutti gli ascoltatori. Se volete trovarmi, mi trovate su Spotify, su YouTube e su Instagram. Un saluto a tutti i miei collaboratori, al maestro Giuseppe Malatino, e adesso vi lascio con Fuori dalla Stanza. Ciao.

0: probabilmente Marco gli è preso il sonno e invece è con noi il capitano. Buongiorno capitano, come va?
1: Buongiorno!
0: Con il nuovo telefono.
1: Sì, il mio telefono, abbiamo ingiovanito le nostre comunicazioni.
0: Se no quello era un po', ogni tanto sentiva un po' qualche ammorsi.
1: E si sentiva le condizioni meteo.
0: Si sentiva un po' il rumore delle... Comunque fa caldo oggi a Milano, qua abbiamo acceso l'aria condizionata, non so se da lei pure acceso l'aria condizionata.
1: Ah, qua no, la mattina no, dai.
0: Tutte
1: invece... le finestre aperte, in cucina c'ho i ventilatori, in camera ho letto no, perché se mi dà fastidio, però dopo li accendiamo tutti, poi io ho quei ventilatori nebulizzanti.
0: Quelli che c'è l'acqua dentro?
1: Ma infatti un paio di gradi delle giuste, Giuseppe.
0: Sì,
1: ho fatto la prova, un paio di gradi di rinfresca.
0: Perché ci metti un po' di acqua nel. Ci sono i serbatoi dell'acqua dentro?
1: Dietro porta un serbatoio e poi c'è una pompa, secondo me, che là davanti alle ventole, diciamo.
0: Attinge.
1: Attinge da là e quando gira butta anche questa. Questa umidità, diciamo, come dove.
0: Tipo sta pioggerellina, dice.
1: Vabbè, ma non la senti neanche. Però io ho provato senza quella funzione, perché la puoi anche staccare, no?
0: Sì.
1: E un paio di gradi li guadagni,
0: Sì, perché
1: ti scende, la temperatura scende.
0: E quindi la temperatura scende per questi altri due giorni che abbiamo, secondo ci poi tornerà un po' di fresco, no? Che abbiamo avuto.
1: E qua oramai si vive navigazione a vista.
0: Navigazione tropicale.
1: Allora. Ma che ce n'è un botto, fra 133 giorni è Natale.
0: Ma oggi è la vigilia di Ferragosto.
1: Appunto, ma c'è fra 133 giorni il Natale.
0: Ecco, appunto, allora 133, sono precisi.
1: 133 giorni, Giuseppe, fai ecco.
0: E tra 7 giorni inizia il campionato, no, tra 8 giorni inizia il campionato.
1: Sì, le prime partite il 20.
0: 22.
1: Ma questa domenica o quell'altra.
0: Sabato prossimo, veramente. 20, il 20.
1: Siamo ancora in campagna acquisti.
0: Ecco.
1: Tu hai visto... Molto povera, una campagna acquisti in Italia molto povera.
0: È povera perché non ci sono soldi, quindi non ci
1: sono... fanno circolare i debiti come li dai a rate ogni tre cose, queste sono. Anche perché purtroppo le squadre italiane, capito? Ma poi c'è un meccanismo, perché comprano dagli stranieri, compri stranieri? Perché in poche parole cosa succede? Se tu compri, ascolta bene Giuseppe.
0: Sì.
1: Allora io compro un giocatore italiano.
0: Sì.
1: E lo pago a rate. No? Allora la Juventus viene da te e vuole comprare il centravanti D'Onofrio.
0: Che
1: e lo vuole, e lo paga 20 milioni di euro.
0: E lo paga. Okay? Sì.
1: E lui dice va bene. Io te lo pago in tre rate, in due rate, non lo so quando va. La squadra che lo compra a rate,
0: sì,
1: i soldi non li dà subito, ma li versa alla federazione.
0: Sì.
1: Invece se tu compri un giocatore, per esempio spagnolo, o lo compri tedesco, o lo compri da parte, tu lo paghi, non li cacci 20 milioni di euro.
0: Ah.
1: Hai capito?
0: Ecco.
1: Tu l'hai mai sentito questa cosa?
0: No.
1: Hai capito perché compri i giocatori stranieri?
0: Ah.
1: Perché in poche parole, se non c'hai soldi, anche se te lo paga a rate, ma io i 20 milioni devo versare.
0: Ecco. E invece con il giocatore straniero?
1: No, è un accordo che tu fai quello, per esempio tu compri un giocatore del Real Madrid, dice guarda io te lo pago in tre anni.
0: Ah.
1: E tu ogni anno ci paga la cosa. Invece se lo compri in Italia fra le squadre italiane, i soldi li ha versati
0: subito.
1: No, No, quell'altra squadra non li prende, ma li versi alla federazione.
0: Ah, ecco, quindi è come se pagarlo in contanti comunque.
1: È come tu in pago lo stai pagando.
0: Allora ecco perché.
1: Allora se tu non c'è, capisci, se tu non c'hai soldi non lo puoi comprare.
0: E quindi andiamo verso il mercato straniero.
1: Capito? Ma tu non hai mai sentito questa cosa?
0: No, io pensavo che c'erano, che fosse uguale dappertutto.
1: Quello è un problema dell'Italia, capito? Dice, vedi, perché dobbiamo far giocare i giocatori italiani, dobbiamo giocare. Hai capito? Tu compri a rate, è come se una macchina tu la vai a comprare a rate, e invece quell'altro dice, no, tu mi devi dare i soldi in contanti. Tu i soldi non ce l'hai, dove vai?
0: Vado. Non compro la macchina, oppure se devo proprio comprarla vado.
1: Vabbè, ma tu sei a fuoco campionato,
0: vado in banca e mi faccio fare un prestito.
1: Una mazza.
0: Vabbè. Allora, Claudio Baglioni, strada facendo.
1: Strada facendo, autostrade.
0: Ecco, le autostrade che non ci sono.

0: facendo, vedrai. E allora abbiamo parlato un po' di questo calcio, di questi inizio di calcio, e abbiamo anche il nostro cuginetto Dennis che ha mandato il suo solito messaggio. Lo sentiamo,
1: capitano. Che canzone vuole?
0: Vuole una canzone degli Europe oggi. Europe.
2: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 36 secondi.
0: Eccolo qua, allora, sentiamo. Ascoltato. Sentiamo cosa dice.
3: Registrazione bloccata.
4: Eccomi. Buongiorno a tutti. Qua sempre Dennis, naturalmente. Un salutone a te Giuseppe, anche in questo venerdì, tra cui anche fine settimana. Bene, inoltre saluto tutti gli ascoltatori in ascolto quest'oggi, in questo giorno. Ecco, domani sarà per agosto, comunque saluto tutti gli ospiti che avrai con te, saluto Gina, Marco Roma e tutti gli altri, bene, anche il peperoncino e tutti gli altri, ok, va bene, dai. E oggi caro Giuseppe, ti vorrei richiedere una canzone. Sì, è passata un po' di tempo fa, sì, e la vorrei riascoltare. Allora ci ascoltiamo The Final Candle degli Europe. Bene, che è sempre bella da ascoltare. Bene, ti ringrazio moltissimo. Auguro a tutti un buon Ferragosto, naturalmente. E noi ci risentiamo lunedì. Ciao e grazie mille, sempre Dennis.

0: Finale, il conteggio finale era questo, il final countdown. Tu che conosci l'inglese, capitano, io l'inglese proprio non so che fine ha fatto, quindi probabilmente il capitano si è assentato, è caduta la linea. Vediamo, c'è capitano? Capitano, un attimo. Ah, ecco. Sì, sì, sì, era qui. Non è
1: come mai ha messo questa canzone?
0: Perché fa nel canto un, insomma, a Ferragosto, siamo a Ferragosto.
1: In inglese,
0: ogni tanto sceglie anche qualcosa d'inglese il nostro cugino Dennis. Bene,
1: benissimo. E la nostra Gina dove sta? In quale mare?
0: La nostra Gina ha fatto un concerto e quindi ci aveva detto che oggi era
1: concerto estivo.
0: Sì, oggi non ci sarà, ci sarà venerdì prossimo, però mi pare che adesso
1: venerdì prossimo e poi fra poco diventa andare a scuola.
0: Sì, poi diventa con la scuola che c'è sempre.
1: Settembre comincia, ormai qua siamo quasi a metà mese.
0: Sì, ormai Milano è abbastanza vuoto, però vedi, ce n'è gente in giro ancora a Milano.
1: No, rispetto agli altri anni si partono, ma sempre accorciano sempre di più i giorni.
0: Quindi Milano è sempre piena praticamente.
1: Fanno un po' di rotazione, vabbè. Il problema è che noi la vediamo vuota perché gli uffici, capito, chiudono.
0: Ecco.
1: I negozi, alcuni negozi chiudono perché è il periodo che non conviene stare aperti, ma diciamo il grosso lo vediamo col movimento delle scuole e degli uffici. Gli uffici creano il cappuccino la mattina, la colazione, il pranzo a mezzogiorno, l'ora di spacco, i ragazzi che vanno a scuola nel metropolitano, e le vedi un po' meno.
0: Sì, anche gli orari delle metropolitane sono molto ridotti e stanno.
1: Vabbè, sì, statisticamente faranno dei conti, è inutile mettere un treno ogni 3 minuti quando le persone, infatti la maggior parte fanno sempre manutenzione, questo sì. È il periodo che fermano per fare manutenzione delle rotaie, delle cose, luglio-agosto, e anche le molte linee dei pullman cambiano strada. Diciamo sono diciamo, i cicli delle grandi città, che quando c'è meno affluenza cercano di fare le cose che si dovrebbero fare,
0: di riparare un po' le cose così.
1: Sì, le cose poi diciamo sono, può darsi non, quella sotto casa non la trovi, allora vabbè, ma in fondo è questione di organizzarsi, insomma, dai.
0: Bene, allora abbiamo una barzelletta, sentiamo che cosa ci dice questa barzelletta.
1: Abbiamo
0: messo anche un po' di barzelletta ogni tanto, perché sennò sempre noi.
1: Se no piangiamo sempre.
0: Vediamo se ci fa ridere questa barzelletta.
1: Vediamo, ascoltiamo.
2: Augusto.
3: Mario va in chiesa a confessarsi. Padre, ma se io dormo con una donna che non è mia moglie, è peccato? Sì, Mario, se dormi, sì.
2: Augusto.
0: Ma insomma non è malvagio proprio.
1: Se dormi sì che è un peccato, dipende dalla persona che dorme, cioè.
0: Chi dorme non prende pesce, come si dice?
1: Ma in questo caso dorme lui, era che l'altro che dorme.
0: E allora, a proposito di questo, barzelletta, abbiamo un brano che si intitola Spaccacuore di Samuele Bersani e ce l'ascoltiamo.

0: spacca cuore. Intanto, tra le notizie che c'è sulla Gazzetta dello Sport, c'è che Lukaku saluta il Napoli. Quindi il Napoli
1: era quasi sicuro. Ha fatto pochissimo quest'anno.
0: Diciamo che non ha poi, mi pare.
1: No, mi ha puntato, secondo me, Conte, qui ha sbagliato lui. Puntare su un giocatore ancora. Per il mondiale non è che ha fatto proprio male. Però c'erano già. Io non l'avevo comprato. Se il presidente del Napoli non lo accontentavo. E poi ha comprato quel giocatore giovane italiano che ha comprato un sacco di soldi, l'ho pagato dal Pisa, là, come si chiama quello?
0: Luca,
1: che pure ha fatto zero.
0: Però magari si svilupperà dopo questo giocatore.
1: No, quello è sul mercato. Non so se hanno venduto ancora le cose. E mo bisogna vedere le altre squadre. L'Inter che ha venduto Dufris, l'angolo lo deve sostituire.
0: Dufris.
1: La Juve è sempre un cantiere aperto, là, il portiere, il difensore, gli attaccanti che manco hanno fatto bene quelli che hanno preso.
0: Però mi pare che Vlahovic è andato via.
1: Vabbè, quello oramai, tu hai capito qual è il problema. Lui mo se n'è andato, è andato via. Se l'ha preso, mi sembra che è andato al Basic là in Turchia. Sa quando lo pagano?
0: Quanto? Poco.
1: 3 milioni di euro.
0: Quindi.
1: Ma cioè, il problema è, non era i 6 milioni di euro, che la Juve le voleva dare l'ingaggio. Erano quei cretini dei procuratori, volevano dai 15 ai 20 mila milioni.
0: Ah, ecco.
1: Ma non so se li hanno dati, non ho seguito bene le provvigioni quali sono state.
0: E quindi lì la Turchia, insomma, si è preso Vlahovic così.
1: Ah sì, ma là il problema è che lì c'hanno altri di sistema fiscale diverso, tutt'ante, capito? No, là sono quasi campionati nazionali, lo Stato mette i soldi, capito? Fanno ancora come se fossero un po' statali, va, come devo dire, i campionati, le cose. Non è che mette proprio i soldi suoi. Quando si è comprata Osimhen,
0: sì,
1: è intervenuto lo Stato là, Non è che il presidente che c'ha dei soldi suoi.
0: Ah, ecco.
1: Cioè, hanno quelle forme un po' ancora, diciamo, che creano. In Italia no.
0: Cioè, lo Stato alle squadre italiane non dà.
1: Non è che lo Stato non è che risulta apertamente, però diciamo, non c'è bisogno che tu devi dare la garanzia. Se facciamo un esempio pratico, no? Giuseppe, il presidente del consiglio chiama la banca e dice: aiuto, fa questa operazione. La banca ci dice no.
0: Beh, oddio, teoricamente dovrebbe dire.
1: Ma che te dici, Giuseppe? Ma perché le banche non prestano i soldi allo Stato? Ma perché quando fanno la legge che dice tu devi avere per forza l'Inps, ti deve dare sul conto corrente, secondo te, da dove è nata questa cosa?
0: Le banche si danno da fare, giustamente, per.
1: Danno da fare. Giuseppe, il discorso che ho fatto già anni addietro, a lui. Noi dobbiamo capire, noi italiani, ok? In fondo il bilancio dello Stato è come la famiglia. Tu porti uno stipendio, le metti sul tavolo, ok? E il bilancio, per non fare catastrofi, devi cercare di entrare in quello stipendio che tu prendi. Allora, se lo Stato italiano dalle tasse entrano 1.000 lire, tu devi cercare di fare entrate e uscite nelle 1.000 lire. L'Italia, che abbiamo un deficit pubblico, è inutile che stiamo a dire, che non lo so manco pronunciare, come fa? Se tu prendi anche tutti quanti pagassimo le tasse, ok? Non riusciamo a pagare il debito pubblico, cioè. Allora, neanche la rata. Allora cosa succede? Succede che lo Stato cosa fa? Emette i buoni del tesoro,
0: i buoni,
1: CCT, BBT, BTP, chi se li compra?
0: Gli italiani.
1: in Alleanza, è rischio. La maggior parte chi se le compra? Le assicurazioni, le banche. Ah. Allora, se tu fai una legge che alla banca o a quell'assicurazione gli gira un po' le scatole, cosa fa?
0: Non acquista i buoni.
1: Hai capito il ragionamento. Quando è nato Trump dice che quello è un cretino e non capisce niente. Quando l'America ha un deficit del 3%, che per noi non è niente, ma in un bilancio dello Stato sul 3% è assai, ok? Come deve fare lui a prendere i soldi se gli altri non comprano la stessa situazione più o meno?
0: Come fa?
1: Come fa? Ah, sì, tu da cazzo. Non devo accattare i cicci, i botte, allora tu avevo dazzi, o 3 piccini, 4 piccini, ho buttato capito da quando
0: e recupera
1: perché, perché loro lo possono fare, tu dici Italia no, perché noi cosa non abbiamo? Qual è il nostro problema principale? Italia non c'ha materie prime, non c'ha energia.
0: Sì.
1: Noi quando dobbiamo produrre una cosa abbiamo un problema, un gap energetico, abbiamo un gap di materie prime. Noi cosa facevamo? Trasformavamo. Allora, gli spumatori, prendi il pomarolo, trasformo, fai il conserve, vanno forte e le vendi. Ma quando tu non hai più la concorrenza, perché la materia prima ti costa, l'energia ti costa. Un cinese ha pomarolo, ha fabulissimo, hai capito? Tu quando vai al supermercato ti accatta la maglia cinese che la paga 5 euro.
0: Sì.
1: Chi si è tutta questa cosa? Allora bisogna capire, ma senti questa cosa, perché la gente non studia. Io ti parlo non di cose mie, perché se parlo delle cose mie andiamo, ci chiudono la radio.
0: No, questo no.
1: Allora il ragionamento qual è? Io leggevo ieri i dati, no? Perché oramai l'economia si fa che i numeri, è inutile che facciamo le teorie del piffero. Allora, noi in Italia, non mi ricordo bene i numeri, ma per farti capire il ragionamento, abbiamo prodotto in Italia 1.600.000 macchine.
0: Sì.
1: Hai capito? E abbiamo ottenuto un fatturato di 45 milioni di euro. Nella Boom Valley delle auto italiane, per far capire a te, a cosa produce la Ferrari, la Lamborghini,
0: sì.
1: Che ne so, tutte le marchi,
0: sì, certo.
1: La Ducati, tutta l'elite, va, come te ci fa capire.
0: Sì.
1: Abbiamo prodotto 236.000 unità. Niente. Rispetto a 1.600.000, o no?
0: Sì, l'ottava parte.
1: Ma sai quanto ha fatturato?
0: Quanto ha fatturato? Di più?
1: Di più esagerato, dai, non può fatturare 45, beh. 15 milioni di euro. Allora, vogliamo capire una cosa, questo cosa insegna? Tu fatturare 1.600.000 macchine, è consumata l'energia, è consumata... le materie prime che devono arrivare per bum bam bam.
0: Sì.
1: Allora non conviene fatturare di meno ma avere un guadagno molto di più.
0: Sì,
1: cioè cosa sì. Dobbiamo noi dobbiamo l'eccellenza, noi dobbiamo essere avanguardia, dobbiamo vendere l'eccellenza, no scendere a fare i camerieri. Allora, esempio pratico, date sempre qua. Noi dobbiamo, come dice in Italia, dobbiamo vivere di turismo. Ma sente questa grande cacata che dicono. Ma lo spieghi perché ne ha cacato. Perché la gente non riflette. Allora, l'Italia è bella, tutti quanti dobbiamo venire a fare in Italia, no? Il turismo porta gente, benissimo. Ma tu quando vai in un albergo, sei andato in un albergo a Sorrento. Chi ci lavora dentro?
0: Ci lavora italiani, stranieri.
1: Quando vai a un ristorante, non facciamo nome qua vicino, hai visto chi erano tutti i camerieri?
0: Sono tutti stranieri.
1: Ah, allora, e quelli là quando guadagnano li mandano al paese loro. Allora, noi abbiamo fatto il turismo benissimo, Milano, perché noi dobbiamo dare i dati, la gente deve capire quando parla, non dobbiamo parlare a scacchio. Allora, Milano se ne sono andate 50.000 persone, ma queste 50.000 persone se ne sono andate non erano persone che non avevano un lavoro fisso, erano insegnanti, dipendenti comunali, vigili urbani, polizie, maestre. Perché se ne vanno, Giuseppe?
0: Perché è caro abitare a Milano.
1: Esatto, e perché è caro abitare a Milano? Non sai perché è caro a Milano? Scusate, ma i milanesi poi non ci stanno più. Vabbè, comunque, perché te ti chiedono 1.000 euro al mese? E siamo padroni di casa di fare questi affitti. Nessuno ce li ha, nessuno te li dà. Perché? E tu spieghi perché. Allora, tutto quanto che si mettono a fare o B&B,
0: sì,
1: quando fa B&B tu vuoi l'affitto una notte 140, 150, 130 euro per a il notte il e non li affitti cose. In più, se vuoi affittare la casa, li affitti a 7-8 egiziani, una decina di Bangladesh, a 2.000 euro. 10 di loro sono 200 euro.
0: E loro ci stanno in 10 in una casa.
1: E allora, però, che succede? Quando se ne sono andati 50.000 italiani, diciamo che avevano un posto in Italia, cosa significa questo? Tu quando c'hai la pensione devi vedere le trattenute che ci sono sullo stipendio. E come c'è scritto sullo stipendio?
0: Trattenute.
1: Tassa comunale, tassa regionale. Allora 50.000, se tu fai la media di 50 euro che ci si dividevano fra comuni e regioni, quando 50.000 persone prenderanno 50, facciamo la media di 50 euro al mese, in un anno quando entrano in meno?
0: Tantissimo, adesso il conto non riesco a farlo.
1: E allora quando tu poi vai a PIA metropolitana e la scala mobile non funziona e l'ascensore non funziona, è una campagna di turismo.
0: Già.
1: Quando 50.000 persone non vanno a cattare in due macellai sotto casa, non vanno a cattare in due latte o gelato o un caffè, un bar chiude o non chiude?
0: Chiude, sì.
1: E allora è una campagna di turismo.
0: No, dobbiamo vivere di Italia.
1: Allora, che di campo buono di turismo? O proprietario dell'albergo, o proprietario dell'immobile.
0: Cioè.
1: La società no. Infatti in Spagna e Francia stanno mettendo subito dei correttivi. Quindi intanto 50.000 persone le abbiamo fatte andare. Poi che succede? A scuola non ci sono i ragazzi, perché il voto non ci sta, la famiglia non ci sta, i figli non lo fanno perché a casa non la picchi. Pure i maestri vanno a mezz'ora, i supplenti non ci stanno, i bambini facciamo sempre gli stati. Allora, cioè, il capitano vi deve far ragionare. Il capitano non ha scelto di fare un mestiere per farvi notare queste cose. Io le capisco perché voglio capire come funziona, perché poi ci vuole una predisposizione. Io sarei capace di la sera alla mattina di fare rivoluzione, in Italia non è più fare rivoluzione, abbiamo mentalità conservatore. Però questo a lungo andare cosa significa? Significa perché Milano non è più la Milano di una volta. Io parlo di Milano come può dire anche tanti altri paesi,
0: sì, sì, sì.
1: Parlo di Milano perché ho i dati di Milano e perché Milano, anche a Milano non funziona più questo, ma perché non ci sono più i milanesi.
0: E con questa cosa, capitano, ci dobbiamo salutare e augurare il buon Ferragosto.
1: Ci dobbiamo salutare,
0: perché
1: buon caldo, buon Ferragosto.
0: C'è Gegia che arriva alla registrazione di Gegia di mercoledì, quella del caffè, la di Nino
1: Manfredi. Mi raccomando,
0: ci sentiamo.
1: Mangiare deve essere un bilancio, tanto entra, tanto bruciate.
0: Lo bruciamo poco allora. Ciao capitano, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata.
0: 20 di sera con Marco e Giuseppe Cesena, Marco Roma. Buonasera Marco.
2: Buonasera, allora iniziamo.
0: Diamo
2: il benvenuto ad un volto che ha fatto la storia della televisione italiana con la sua allegria e simpatia. Gegia,
0: eccola qua.
2: Ciao,
0: Buonasera Gegia, un applauso a Gegia.
3: Mi fa ridere questo fatto che insieme a me c'è sta l'eclissi, capito? Quindi è un evento straordinario oggi.
2: E ti chiediamo perdono. Ecco. Ti chiediamo perdono perché per colpa nostra.
0: Ma l'eclissi già è passata, però, quindi insomma. Allora dunque
2: partiamo con l'intervista.
0: Diamo il numero di telefono per chi volesse telefonare e parlare e dare un saluto a Gegia: 320 19 78 490. Ripeto, 320 19 78 490. E poi la parola a Marco. Io sono qui in regia.
3: E poi soprattutto io vorrei sapere se c'è qualcuno che la sta vedendo questa eclissi.
0: Va bene,
3: ma non è possibile che ogni volta che c'è un'eclissi tutti ne parlano. Io non ho mai visto niente.
0: Comunque, meglio non vedere l'eclissi, perché se si vede a occhio nudo, con occhiali, può dare fastidio alla retina. E io lo dico io che sfortunatamente non ci vedo proprio. Quindi insomma.
2: Allora, speriamo che qualcuno chiamerà in diretta, oltre che per Gegia ci parlerà dell'eclissi. Allora, raccontaci i tuoi primi passi nel mondo dello spettacolo e l'impatto nel cinema degli anni 80.
3: Vado, te lo dico velocemente perché sennò non ho le palle.
2: Vai.
3: Allora, io sono nata a Galatina, provincia di Lecce, un paesino, una cittadina molto bella, nel sud. Quando ho capito che lì non c'era niente da fare, se no sposasse e basta, fare figli, io ho aperto la porta, a 12 anni me ne volevo andare. Mi hanno beccato sulla via di Lecce, mi hanno riportato indietro, mio padre, ma che cazzo fai? Niente, io non volevo stare, volevo fare attrice, volevo girare, volevo divertirmi, volevo fare tante cose, volevo vedere tante cose, compresa le crisi che non riesco a vedere. Mannaggia la miseria, tre volte c'è sta qualche cosa, quando si vede, ma in cazzo, scusate, si può dire?
2: Sì, si può dire tutto, tu puoi dire tutto stasera, è la tua intervista.
3: Ma sono rispettosa della gente che mi ascolta.
2: Ok, allora
3: poi praticamente se mi sono

0: cose, pianoforte, un sacco di roba, eccetera. Perché dice questa ragazzina è super attiva, gli fa un sacco di cose, tanto poi alla fine si innamora. Vedrete che trova il fidanzatino e ritorna a casa, passato questo periodo, cosa che non è avvenuta. Perché io poi, una volta che ho conosciuto i numeri degli autobus a Roma, me ne sono andata pure da casa di mia zia. Per cui a 16 anni, 17, andavo nelle stanze che davano alle universitarie. Insomma, mio padre non so come ha fatto, povero Cristiano, insomma, poi ho cominciato a fare i provini, ho cominciato a fare teatro, poi facevo le televisioni private, insomma, di tutto, di più, può spiegarlo, è complicato, andiamo avanti. E poi alla fine io avevo montato uno spettacolino dove facevo un clown molto carino che ballava, cantava, faceva giochi di prestigio, e quando ho fatto il provino alla Rai, perché allora si facevano i provini, sì, c'erano i reality, Gianni Boncompagni doveva prendere delle ragazzette giovani da lanciare nel nuovo programma su Rai 1 Sotto le Stelle 1981. Io avevo 19 anni e vide nessuno faceva niente, tutte belle, bellissime, punto. Io invece arrivai vestita da clown, cantavo, facevo spaccate, ballavo, facevo qua, là, gridarono il miracolo. La sera mi chiamò e mi preparò per il provino finale, che chiaramente vinsi, e mi si inventò Geggia, quello con Bracardi, non so se lo ricordate, stavo a parlare proprio, Sono una bomba, maestro, una cosa proprio grande successo, 13 puntate su Rai 1 l'estate. Sì. Esisteva solo con Bracardi, con Franco Bracardi, queste cose, da lì poi è partito il cinema, è partita tutta la mia carriera.
1: Bella, bella, grande, grande storia. Allora ti volevo chiedere, tu sei diventata un'icona della commedia italiana a quell'epoca, no? Qual è il ricordo più divertente che conservi dentro il cuore? Un ricordo solo che ricordi di quell'epoca?
0: Non ce n'è, io ho fatto i film con i più grandi proprio gli ultimi anni, quindi ho fatto Il caffè lavato con Manfredi, 5 anni di spot che erano film, e lui, poi ho fatto Alberto Sordi, tutti i più grandi, tutti, Franco Ciccio Grassia, perché passavo dai varietà ai film, dai film alle fiction. Diciamo che non lo so, no? Sì. Jerry Calà ha fatto parte della mia vita per tanti anni, ho sposato pure il fratello, lasciamo perdere. E che te devo dire? Tutti, Franco Ciccio Grassia, Gigi Andrea, Domilino Baffi, Tognazzi, Manfredi, Sordi, i più grandi.
1: Ma noi eri solo brava, ma eri anche bella, eri anche bellissima, eri.
0: Ho capito.
1: Eri anche bellissima. Oltre anche oggi,
0: ma non lo sono mai sta.
1: Bella ragazza.
0: Bud Spencer, ecco, la cosa più divertente è che Bud Spencer, che era un uomo molto riservato, buonasera. Sì, molto riservato, aveva la sua roulotte, la sua cuoca personale, non usciva mai con noi, la sera uscivamo con Jerry, con tutti gli altri, sembravamo, ecco. E si vedeva sta cimice, perché era una cimicetta, io ora. Che girava intorno, arrampicavo, tutte cose, mi guardava e sorrideva, e secondo me avrà pensato, ma tu guarda, io che vengo da Hollywood, con chi cazzo sono andato a finire?
1: Mi è comparsa una bella foto ultimamente, una foto con lui, insieme a lui.
0: Sì, insomma, ancora oggi mi chiamano ai festival in Germania dedicati a lui, va fortissimo, eh? Ancora
1: ti chiamano, ma tu vai in Germania? Vai in Germania? Sei andata?
0: Sì, certo, mi hanno pagato, cioè sono andata. Okay. Ai festival, bellissimo.
1: Ma
0: per dire, e quindi niente, quello, oppure non so.
2: 20:08, finito per stato.
3: Sono le 20, no, sono le 20:08, abbiamo una telefonata in linea. Abbiamo Gabriele, il nostro amico vichingone, vuole farti qualche domanda.
4: Buonasera a tutti. Buonasera Francesco.
0: Ma stai guardando tu l'eclissi? Hai vista?
4: Io guardo tutto. Comunque è un'emozione stare al telefono con te.
3: Ecco, ma
4: mi pare vero.
3: Dice che è un'emozione stare al telefono con te, ma
5: è un'emozione, emozionato Gabriele.
4: Emozionato, sempre da.

0: Porto Cervo.
1: Dove
0: stai a Porto Cervo?
2: Si trova a Porto Cervo lui, quindi
3: romano a Porto Cervo.
1: Volevo sapere, tu l'hai vista l'eclissi?
2: Ecco,
0: ancora no.
2: Come ancora no? È passata già.
1: È finita.
0: Prossimo anno.
2: L'eclissi
0: è prossimo anno.
3: Secondo me lui era emozionato per chiamare te questa sera, e allora non ha pensato chi ha già.
0: E l'eclissi ci ho proprio pensato, di la verità.
1: Vabbè. Dimmi, caro, dimmi, come puoi chiedere?
3: Cosa gli vuoi chiedere?
0: Vabbè, io già sto al telefono, per me già è tanto, insomma.
1: Sono contenta, bravo, bravo, sono molto contenta.
3: Se ti vuoi fare una domanda, gliela puoi fare una domanda a lei.
0: Non lo so, come si sentiva quando, diciamo, partecipava, insomma, nei film, eccetera, con i grandi attori, con Jerry Calà, come si sentiva?
1: Ero talmente piccola che ero ragazzina, okay. Non mi rendevo neanche conto. No, Jerry Calà per me è come un fratello.
0: Jerry Calà, Bud Spencer, insomma, quando è capitato.
1: Ho fatto le fiction, ho fatto i film, mi sono sposata con un suo carissimo amico, lui mi ha fatto testimone a Verona.
0: Eri emozionata, quindi? Eri emozionata?
1: Mi sono molto emozionata. No, no, io mi sono molto emozionata quando lavoravo con Manfredi. Infatti, okay. Mi veniva sempre mal di testa alla fine della giornata, perché ero talmente concentrata per fare bene. Cioè,
0: certo, certo.
1: Mi sono emozionata con Alberto Sordi, mi sono emozionata con Franco Eccì. Poi dopo, una volta che lavori, insomma, io poi, sai, sono una persona, credo, abbastanza leggera, nel senso che all'inizio, e poi dopo vado.
3: Nino Manfredi, Alberto Sordi, Franco Ciccio, Bud Spencer, qua parliamo dei monumenti.
2: Che tutti conosciamo. Bene, allora
0: vi saluto, grazie.
2: Grazie Gabriele, alle
0: io
2: prossime.
0: Sono contento così, la Cristina ho vinta oggi, ho vista già.
2: Va bene, grazie Gabriele.
0: Grazie.
2: Grazie.
1: Ciao.
3: Allora io ti voglio chiedere, tu sei Geggia per lo spettacolo, però il tuo vero nome non è Geggia, è Francesca, no?
1: No.
3: Quanto c'è? È Francesca, giusto? Francesca. Sì. Quanto c'è Francesca dentro Geggia?
1: Tutto.
3: Che noi abbiamo amato. Quanto c'è?
1: No, niente. Francesca e Geggia uguale. Non c'è differenza. Sono sempre io. Infatti io mi firmo adesso Francesca Geggia Tonasci.
3: Bellissimo. Bellissimo. No. Bello, bello. Bello. È una bella cosa questa. Perché comunque è il tuo nome d'arte, però riconosci anche la Francesca dentro la Geggia, quindi era una bellissima cosa.
1: Perché quando ero piccola io mi facevo chiamare, quando ero piccola mi dicevano come ti chiami, io facevo Ceccia e da Ceccia Geggia di Bilibis Geggia.
3: Ma perché Geggia poi? Perché Geggia?
1: Perché da Ceccia io da piccola mi dicevano come ti chiami, io avevo 2 anni, 3 anni e io dicevo Ceccia e quindi a casa mi chiamavano Ceccia. Non so perché.
3: Pensate, questo nome è nato proprio dentro casa.
1: Allora, poi dopo, siccome io leggevo Billy Biss, non so se ve lo ricordate, ma insomma è un vecchio fumetto degli anni 60.
3: Sì.
1: Dove c'era una ladra bionda con i codini che io ho usato per tanti anni, bellissima, che era ladra questa, si chiamava Geggia Miranda. Io da Geggia ho trasformato in Geggia perché volevo rimanere impressa. Come personaggio, capito? Volevo essere
3: e ci sei riuscita? Ci sei riuscita?
1: Ci sono riuscita, credo.
3: Secondo me sì. E allora, praticamente, allora ti voglio chiedere: tu abbiamo detto prima che hai lavorato con grandi artisti, quindi non è che li elenchiamo un'altra volta. Qual è quello, un artista solo che ti ha significato la tua vita nel percorso professionale?
1: Nino Manfredi. Però non posso dire uno, dai, come faccio?
3: Ok,
1: a dire
3: è giusto, hai ragione.
1: Con Fabrizio Frizzi, con Veronica Pivetti, con Giancarlo Giannini. Guarda, ce n'ho una sfilza in 50 anni, perché io ho cominciato a 17 anni, la carriera vera e propria a 19. Ce n'ho 67. Non ho mai smesso, e continuo, perché adesso ho fatto un film di Gianni Quinto che va in onda, che uscirà a ottobre, dove faccio la moglie di Maurizio Battista.
3: Bello.
1: Maurizio Battista, no?
3: Sì, sì, certo.
1: Ho fatto la
3: certo.
1: mamma De Pio Amedeo, ho fatto anche una cosa adesso, vabbè, con l'altra faccia e la maglia, cioè lavoro grazie a Dio sempre.
3: Bene.
1: Quindi con quelli che mano a mano escono, no?
3: Ma quando uno mette cuore nel lavoro, come ha detto Andrea Roncato nell'intervista, e tu hai lavorato con lui.
1: Andrea, io con Andrea c'ho dei ricordi bellissimi, infatti te lo stavo nominando prima, perché io ho fatto due film con loro, i primi loro due film.
3: Sì.
1: Io ho fatto Acapulco, Più una spiaggia a sinistra. E poi Se tutto va bene siamo rovinati, poi li conosco benissimo. E Andrea, che allora aveva 30 anni, insomma, era un giovincello, mi ricordo che avevamo le roulotte vicine, e sì, lui avevamo fatto una scena con la pioggia.
3: Sì.
1: Quindi poi ci avevano messo gli accappatoi.
3: Sì.
1: Lui venne nella mia roulotte e mi seguiva per tutta la roulotte. Dai, bella maialona, dai, vieni qua, vieni. E io che ridevo e scappavo. Non abbiamo mai fatto niente, siamo molto amici, ci vogliamo molto bene, però capito, rincorreva in accappatoio. Dai, dai, bella maialona, dai, dai.
3: Guarda, l'ho intervistato, ma veramente un grande cuore, non pensavo. Ti ho parlato.
1: Sono bolognesi, sono bravi, sono buoni, sono dolci. Loro sono sempre stati dolcissimi.
3: È vero, vero, vero. Allora, passiamo dal cinema al teatro, che è sempre stata la tua grande passione.
1: Sì,
3: cosa ti dà il palcoscenico la televisione, che il cinema non riempono, non riescono a darti?
1: Il cinema è freddo. Il cinema ripete una cosa tante, tante volte. Poi il cinema è una magia che non si crea mai, perché inizia un secondo, finisce, poi inizi dalla fine, poi fai tu pezzi staccati, poi ti svegliano alle 5 la mattina per iniziare a lavorare alle 8, alle 9, aspetti, finisci la sera che devi imparare la roba per il giorno dopo alle 5, alle 6 un'altra volta, cioè, non mi piace. È bello alla fine quando poi ti vedi sugli schermi, quando poi vai in onda, eccetera, però io non lo amo molto proprio per questo fatto. Per me ti ruba la vita in un certo senso. No, la televisione, se è in diretta, è meravigliosa, se è registrata, guarda,
3: è noiosa,
1: da aspettare. Poi se sono capaci che non rientrano nei tempi e magari te tagliano, ti ritrovi con dei pezzi tagliati, no, fa culo. Io vado come ospite adesso solo per pubblicizzare le mie cose, il teatro, se no io non ci vado. Ho fatto l'opinionista comica per tanti anni, poi basta, sono stufata.
3: Basta.
1: Il teatro è meraviglioso, perché è vero che soffro molto a metterlo su. Devi stare almeno due mesi, un mese e mezzo, due mesi, tutti i giorni, ore e ore, per metterlo su, è faticoso, ma una volta che debutti. Ecco, io sto girando con Bastarde senza gloria adesso da 4 anni.
3: Bello, mamma mia.
1: Sono io, Manuela Villa, Valentina Ola, siamo 7 operaie, 7 attrici che fanno le operaie, che si scannano per mantenere il posto di lavoro, perché uno deve essere licenziato. Ed è talmente bello, fatto da Siddhartha Prestinari, la regista, Gianni Quinto, che ha sempre scritto il testo, eccetera, eccetera. È talmente bello, non so, ci sono quei spettacoli che nascono con una buona stella. E sono 4 anni che giriamo, ovunque, l'ultimo è stato 15 giorni a Milano, sempre pieno. Che
3: bello.
1: Non è facile portare la gente al teatro. Noi
3: bello,
1: ci meravigliamo tutte le volte. Sold out, incredibile.
3: Mamma mia, incredibile.
1: Adesso mi preparo a novembre a debuttare invece con una colombina, un pulcinella, pensa. Una faccio colombina in un testo che ancora mi devo leggere, veramente. La proposta di Giordano, che è un grande regista.
3: Ha scritto lui, quindi praticamente.
1: Sì. E però ne ho fatte tante, ho fatto 10 anni con Pippo Franco. Il Marchese del Grillo, perché sei Grillo, poi ho fatto Brancaleone e la sua armata, insomma li ho fatti tre con Pippo. E poi con Massimo Ranieri nel 2000 ho fatto una tournée di 6 mesi, Pulcinelli.
3: Grande Massimo, grande.
1: Sul palco scese,
3: bellissimo a teatro Massimo Ranieri, favoloso.
1: Sempre pieni, abbiamo avuto a Milano, parliamo del 2000 però, a Milano sono stati un mese, 1500 posti, sempre tutto esaurito. Insomma,
3: bello, bello.
1: Quindi per me il teatro è veramente, perché complimenti. Poi si forma una famiglia, capito?
3: Bello, bello, bello. Ti volevo chiedere, io so che tu hai una laurea in psicologia.
1: È una lettera.
3: È una lettera. Come si conciliano tutte queste personalità nella tua vita quotidiana?
1: No, allora di personalità ce n'ho tantissimo, perché la mia è solo curiosità, non è né intelligenza particolare né... Io sono curiosa di qualsiasi cosa. C'è stato nel 90, dopo un grandissimo successo dei cinema, dei film, ho vinto un Davide Donatello con attrice femminile, un protagonista con Bud Spencer, due Telegatti con Biga, TV dei ragazzi.
3: Ah, i Telegatti me la ricordo, sì.
1: Tutta questa roba, a un certo punto c'è stato un fermo. Nel 90 sono cambiati i pianeti, ho avuto un fermo. E ho capito a quel punto di quanto era traditore sto lavoro.
3: Ok.
1: E allora ho chiesto a mio padre, ho detto papà, e lui mi ha detto, perché non fai una cosa che non hai mai fatto in vita tua? Studia.
3: Grande.
1: Figlia di una laurea che non si sa mai, così sì. Giusto. Ma io non sono capace, ma prova, piano piano, scriviti a lettere, che è facile. Indirizzo spettacolo, sempre la Sapienza, però 4 anni. Questo è scritta. Io ho una grande parlantina, non so se si vede, anche perché
3: si sente.
2: Infatti, anche il finito quasi il tempo. Comunque, ancora un minuto.
1: Vabbè, io praticamente mi è partita la sfida, perché io vado a sfide nella vita. Al primo esame che ho fatto, ho preso 30. Allora a quel punto è partita la sfida, me sono fatta 3 anni in 3. E mi sono presa la laurea. Poi ho detto adesso voglio fare quello che mi è sempre piaciuto, psicologia. E ho fatto 5 anni.
2: Una seconda laurea.
1: Parlavo, non mi fa... e gli stava niente. Poi mio padre mi ha detto, beh, ho capito, mo basta però. Scusa, E ho aperto una scuola di recitazione.
3: Bella.
1: Che è un'accademia, io col metodo Stanislavski, che è pure psicoanalitico, c'è a Roma da 23 anni.
2: Immagino. Quanti allievi avrai formato? Bene, siamo alla fine, dobbiamo.
3: Allora, purtroppo siamo alla fine.
1: Di sesso non parliamo.
3: Mi dispiace, perché ora che entra nella parte importante, dici qualcosa e chiudiamo. Allora.
1: Di sesso? Vuoi che dico qualcosa di sesso?
3: Sì, certo,
1: allora,
3: vai.
1: Il sesso è bellissimo quando c'hai 20 anni, 30 anni, 40, poi a voi ve cominciamo a mosciare. E quindi bisogna andare a cercare il giovane turco. Il grande fratello VIP.
3: Bene, vero.
1: Mi dispiace, ragazzi, ma dopo i 60 non vi si alza più niente a voi. Ma
3: no,
1: ma non abbiamo ancora le voglie. Però ecco, il sesso è bellissimo. Però col tempo diventa bellissimo, ma meno ore,
3: meno ore, più concentrato, dai, più concentrato.
1: Grazie, io sono per la sveltina, la botta è via.
2: Grazie, abbiamo finito.
1: Poi, ognuno a casa sua, ognuno a casa sua.
3: Giusto. È più bello.
2: Bene. A casa sua. Grazie Gegia, buona serata, è stato un piacere.
3: Allora, magari ti ringrazio, grazie della tua ospitalità.
2: Grazie.
3: Buone eclissi finite.
1: Devo dire una cosa velocissima, non frega niente. Allora, io sto portando in giro uno spettacolo che si chiama Brutti, sporchi e cattivi, 2 punti, i maschi.
2: Sì.
4: La conoscenza di certe situazioni, ma non perché non le conoscessi, ma perché poi col tempo le avevo dimenticate. E quindi è stato semplice fare una sorta di sintesi,
2: sì.
4: È un po' un tirare le somme a 50 anni della mia vita, ecco, quindi il testo di Appeso a un filo nasce così, guardando gli altri e pensando alla mia di vita, no? Che poi alla fine siamo sempre questa vita è un po' così, cioè poi noi alla vita non piacciamo mai.
3: Capito? Senti, la musica l'hai composta tu oppure c'è stato qualcuno che l'ha composta?
4: No, la musica l'ha composta Giovanni Cucinella.
1: Ah sì? Io sono Tuttino con la ventola. Mi spruzzo e giro la ventola.
3: Guarda, veramente è spettacolare, perché l'ho adottato pure io, quindi funziona.
2: Grazie, funziona. Grazie.
3: Allora, visto che ci siamo, ormai abbiamo sforato il tempo, l'ultima domanda non te l'avevo fatta, te la faccio, poi chiudiamo.
2: Sì.
3: Vabbè, ma è banale, però te la voglio fare, te la fanno tutti. Qual è il tuo sogno nel cassetto che ancora hai dentro il cuore?
1: Nessuno, non ce l'ho.
2: Non c'è
1: tutto
2: sogno.
1: È niente. Quello di continuare a vivere come sto vivendo e come ho sempre vissuto, facendo quello che mi pare, fregandomene di tutto e di tutti, sempre nel rispetto dell'essere umano.
2: Certo. Bene.
3: Sei spettacolare, libertà. Stupenda.
1: Libertà, ragazzi. Libertà di testa è la cosa più bella nella vita, questa vita breve è piena di cazzi. Oh, scusate, ho detto la
2: cosa. Vabbè, lo dicono tutti. Ciao,
3: sei stupenda.
1: Alzatevi, mangiate.
2: Grazie,
1: vedete.
2: Ciao, Gegia.
1: Fate l'amore, vi divertite e mettetevi a dormire. Punto, questa è la vita. Ciao.
3: Bellissimo, ciao, grazie Gegia.
2: Buona serata. Ciao.
3: Alla prossima, grazie dell'intervista. Allora, grazie a tutti.
1: Ciao.
3: Se Dio vuole, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a tutti.
2: È stata veramente sublime la nostra Gegia. Salutiamo gli amici di Radio Mare Italia e anche Radio ZL, ma tutti gli altri, le altre radio le legge la nostra Angela Ricciardi, il saluto delle radio, compresa Radio ZL.
5: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa, 101-800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Cechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è il vostro scrittore preferito Nicola Nucci. Io sono uno scrittore, sceneggiatore, ho scritto tra le altre cose un libro attualmente molto in voga dal titolo Gli anni di Hitmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. È uscito in Italia da Arcana Edizioni e vi invito a consultare in tutti gli spazi web, online e soprattutto nelle librerie fisiche, quelle che ancora ci sono nei nostri paesi, nelle nostre città. Io sono attivo anche appunto attraverso il mio sito Nicola Nucci e i miei spazi social, quindi principalmente Instagram e Facebook sotto la voce Nicola Nucci Nick. Vi invito a consultarmi, a farmi domande e perché no, avrete la possibilità di parlare di libri e di tutto ciò che vi gira per la testa, soprattutto di presente e di futuro. Parlo anche di passato, soprattutto di anni 90 e di anni 2000, cosa che faccio principalmente nel mio libro e anche in questi spazi radiofonici, anche se in questa puntata parleremo sempre di più di futuro, ovvero del futuro che ci attende, soprattutto di una nuova creazione che è sul punto di essere collaudata, ovvero il robotaxi. Quindi non è più un'utopia. I nostri taxi, le nostre ambulanze, le nostre automobili saranno sempre di più guidate da qualcosa di simile a dei robotaxi. Attualmente c'è la possibilità di avere la guida assistita, la possibilità che il percorso ci venga dettato, individuato poi da un navigatore, ma quelle sono cose dell'inizio degli anni 2000, se non quasi della fine degli anni 90. Adesso c'è la possibilità di avere, diciamo, un guidatore personale per ognuno di noi, quindi di fatto noi diventiamo spettatori della nostra stessa vita, del nostro stesso viaggio. Questo farebbe sì che non ci fosse più lo stress del traffico, degli impegni vari, ma che si avesse la possibilità di fare altre cose, diciamo, mentre si guida, perché in realtà guida un'altra persona per noi. Queste nuove scoperte di ingegneria sono sulla via del collaudo, ma si pensa che già all'inizio degli anni 30, quindi tra 4-5 anni, possano essere collaudate in maniera quotidiana, ecco, da quasi la totalità della crosta terrestre. E quindi questo porterà, vuoi o non vuoi, dei cambiamenti. È molto diverso i tempi di sono molto diversi i tempi di cui parliamo spesso in questa rubrica, ovvero gli anni 90 e 2000, con la loro musica e la loro prospettiva di futuro infinito. Qui si va verso un futuro che sembra così infinito, ma in realtà è molto più definito di quello che potrebbe sembrare in tanti casi. E quindi cosa ci aspetta nel futuro? Ci aspetta sicuramente tanta intelligenza artificiale, ci aspetta anche, spero, tanta intelligenza umana, anche se è una merce ancora più rara, e ci aspetta un futuro che va a due velocità. E se non si prende la velocità giusta, c'è la possibilità di rimanere un attimo fermi, il che può essere una cosa positiva, ma anche una cosa molto negativa. Per quest'oggi la finiamo qua, vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre con me Nicola Nucci, sempre qui in questa radio e con voi amici radioascoltatori, sempre fedeli e sempre attenti ad ascoltare i miei messaggi.

0: Buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
1: Assolutamente, assolutamente, buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici, un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia perché ci dà modo di coltivare i nostri rapporti.
0: Dire agli altri quello che c'è,
1: esatto.
0: A Montagnana.
1: Questo, a Montagnana. Proseguiamo, poi invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta, quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17, ma abbiamo dei momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni, e poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma un momento sì di festa, di allegria, ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti, insomma.
0: Si continua.
1: Si continua. Poi il 14 agosto, che è la sera in cui iniziano gli spettacoli in centro, prima degli spettacoli abbiamo anche un momento dedicato a un format che si chiama Oltre i muri delle biblioteche, per diffondere la lettura e comunque la passione per il libro, la carta stampata e il coinvolgimento dai più piccoli ai più grandi, che si chiama Una biblioteca piena di luci e di stelle, ed è un momento di lettura in una location particolare fuori dai muri delle biblioteche, in cui si potrà creare un'atmosfera davvero particolare.
0: Sì.
1: Chiediamo a tutti di partecipare portando delle torce.
0: Ah, ecco.
1: E sarà una serata
0: illuminata,
1: memorabile, illuminata, ma molto particolare.
0: Bene, continuiamo con le altre date di agosto, vedo che sono tante.
1: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo 2 regole.
0: Sì.
1: 2. Chi partecipa deve avere i baffi.
0: Ah, ecco.
1: Uomo o donna che sia.
0: Beh, insomma.
1: Per quanto disegnata.
0: Ah, anche finti allora.
1: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. quindi insomma, richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
0: certo.
1: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che
0: e questa
1: si fa.
0: Quando è che si tiene?
1: E questa si tiene, si comincia il 29 agosto,
0: sì,
1: con il villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
0: un mese di fuoco
1: da vivere, da visitare
0: oltre
1: anche con le temperature.
0: Anche con le temperature. Io ti ringrazio, Elisa, e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
1: Aspetto con ansia questo momento.
0: Grazie,
1: arrivederci a presto.

0: non so che dire.
1: E siamo così a muso duro quando sono le 6. 6:39 e 52 secondi. Tra un po' sarà il momento della poesia con Maria Grazia.
0: I ruffiani e quelli che rubavano un salario, i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: diretta, sono le 6:44 e 6 secondi e abbiamo insieme a noi la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe e buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: E buon Ferragosto, visto che insomma...
1: Ah, già, buon Ferragosto a tutti,
0: così poi
1: la... me l'ero dimenticato.
0: Ecco, buon Ferragosto, tanto la nostra trasmissione poi va in replica sull'app e sul sito durante il venerdì, sabato e domenica, quindi buon Ferragosto, buon 16, buon San Rocco anche, buon tutto comunque questi giorni, che risentiremo ancora altre volte la tua poesia letta. Peccato che tu non hai gli strumenti moderni, altrimenti potresti riascoltarti tante volte. Vabbè, comunque.
1: Ma niente, fa niente.
0: Prima o poi ci arriveremo. Allora, dunque...
1: No, pensami no.
0: No. La poesia
1: a
0: di oggi...
1: quasi 80 anni, Giuseppe, scusa, una battuta. A quasi 80 anni non vado a cercare cose nuove. Mi accontento di quello che ho.
0: Eppure guarda che ci sono persone oltre gli 80 anni che utilizzano i software.
1: Hai ragione, dai.
0: Vabbè, comunque ognuno sceglie quello che vuole fare.
1: Sì, quello che desidera, io faccio quello che desidero.
0: Certo, certo. Bene, la poesia di oggi si intitola...
1: A me stessa, l'ho dedicata a me stessa.
0: Ah, quindi poi abbineremo un brano che si intitola Ci sei tu. A te stessa ci sei tu, giustamente.
1: Sì.
0: Ecco, un brano di...
1: Caso, sì.
0: Ci sei tu è un brano di?
1: Ah sì, di Tony Bentivegna, un cantante saccense che si chiama Tony Bentivegna e che per un periodo di tempo, per alcuni anni, ha condotto una trasmissione su Radio Studio 5,
0: sì.
1: Con la collaborazione del direttore della radio Francesco
0: Verderame, che salutiamo, sì certo.
1: Sì, sì, che salutiamo sicuramente. È andato avanti e si poteva telefonare, si potevano mandare saluti, auguri, e io qualche volta ho telefonato per leggere pure qualche poesia.
0: Quindi insomma in qualche maniera l'eredità c'è qui con noi adesso. Bene, sì. Allora dunque la poesia di stamattina, siamo pronti, vai pure con la lettura.
1: A me stessa mi sono guardata allo specchio ed ho visto i miei occhi color nocciola, malinconici e sinceri. Ho intravisto il mio animo, le mie aspettative, i miei desideri. Mi sono vista spaesata in questo mondo pieno di pregiudizi e desiderosa di appoggio e di amicizia. Ho una grande apprensione nella mia mente per quest'unica figlia. Ho intuito che sento il bisogno di essere amata. Mi auguro un mondo di cose belle, perché così voglio bene a me stessa. Grazie.
0: Bene, allora ci sei tu, sarà questa unica figlia, ci sei tu? Va bene, diciamo che ci sei tu. Grazie Maria Grazia, buon Ferragosto e arriva il tuo brano. Buona giornata, ciao.
1: Grazie anche a te. Ci sentiamo lunedì.
0: Certo,
1: ciao.
0: Dopo il Ferragosto, ormai lunedì 17. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, grazie.

0: Ma il cielo è sempre più blu. Abbiamo Damiano dal Vaticano.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, perché oggi Marco Roma sta dormendo, hai capito? Marco
1: oggi ci ha dato buca.
0: Sì, ci ha dato buca perché alle 5 e quarto svegliami. E ho detto sì, sicuro che mi sveglio. E invece niente. E tu invece? Allora, per gli auguri di Ferragosto ci... Ecco, non so se tu riesci a collegare Eleonora, però insomma, magari non so se... Perché Marco è l'esperto dei collegamenti, vero?
1: Che bello.
0: Quindi... quindi niente, saremo io e te per farci i saluti stamattina e gli auguri del Ferragosto.
1: E siamo noi, di meglio.
0: E meglio, sì. Allora, che si dice di bello nel Vaticano?
1: Chiude.
0: Come chiude?
1: Chiude tre giorni per Ferragosto.
0: Ah. Ma domenica non c'è anche la... non ci sarà a Ferragosto l'Urbi e l'Orbi, là non c'è, sì.
1: Sì, penso di sì.
0: Ah, cioè tu chiudi?
1: No, no, chiudo il Vaticano. Io per esempio oggi sto a casa.
0: Ah, sei a casa? Ah, sì. Quindi...
1: chiudo 14, 15 e 16.
0: Ah, questo come lavori? Però ci sono i vigili, le...
1: Sì, sì, ci sarà la messa.
0: Beh, certo, proprio in questi giorni c'è Leone, che insomma, Leone XIV, che proclamerà... la voglia di pace, quindi il 15
1: le solite cose.
0: E poi il 16 dopo San Rocco, sì, il 17 tu torni a lavoro anche tu, quindi.
1: Bravissimo. Bene. E le ferie se ne parla a settembre.
0: 6, 53, 59. Ah, pensavo che già l'avessi fatta le ferie.
1: No, la terza di settembre.
0: Ah, la terza di settembre. Allora salutiamo anche Marco Roma, che non sappiamo quindi chi ci sarà mercoledì sera con noi, perché Marco Roma dorme. È inutile che lo chiamiamo, sono già ai 54, quindi vuol dire che stamattina la sigla la farai partire tu. Ormai sei diventato tu anche un nuovo membro del...
1: Ormai faccio parte di voi.
0: Certo, ormai si fa parte di noi. Bene, allora io ti do come al solito il tempo di contare fino a 3. Quando vuoi dici, facciamo partire la sigla. Allora vai pure.
1: 3, 2, 1, vai con la sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora auguriamo a tutti il buon Ferragosto. Salutiamo Eleonora, vero?
1: Che così,
4: certo. Che senti...
0: Ah, ma allora era qui.
1: Allora... Sì, stava dormendo.
0: Io pensavo che dovevamo chiamarla. Vabbè, era qui allora. Io pensavo che dovevamo chiamarla.
1: Stiamo insieme oggi.
0: Va bene. Un applauso. Allora, buon Ferragosto.
1: Ancora auguri di buon Ferragosto a tutto lo staff.
0: Ecco. E buon tutto, ragazzi. Salutiamo anche Marco. Un applauso a Marco che dorme, quindi.
1: Saluto a Marco.
0: Bene, a risentirci. Ciao ragazzi. Ciao.
1: Ciao, auguri ancora.
0: Grazie ragazzi, a presto. Grazie.
5: WhatsApp, torna alle chat. 57 chat nolette. Pulsante.

0: In Spagna sono le 5 del mattino, le 4 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
0: In Spagna sono le 6 del mattino, le 5 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, Corazón Español, Alma Italiana.
3: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
4: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in Calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
5: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
6: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
7: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
0: In Spagna sono le 7 del mattino, le 6 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, Corazón Español, Alma Italiana.
8: Buonasera da Daniela Ubaldi. Incendio

0: Per i residenti nella zona in provincia di Roma, località Quarto Chilometro, su una strada che collega Artena a Colleferro, città dove l'esplosione è stata avvertita distintamente. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio nell'ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della KNDS Ammo Italy, una fabbrica che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Immediato l'allarme, così come l'intervento dei vigili del fuoco arrivati sul posto con diverse squadre ancora all'opera. Non ci sono feriti né persone coinvolte. Tutti salvi i 24 operai che erano al lavoro al momento dell'incendio. Si sarebbero messi in salvo in apposite aree di sicurezza all'interno dell'azienda. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo. Al momento l'ipotesi di reato è quella di incendio.
1: Dallo stop a Schengen controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia, lo fa sapere Madrid, mentre il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska, in visita a Ceuta, annuncia l'arrivo di una ventina di agenti della Brigata Centrale Migrazione e Frontiere per accelerare l'espulsione dei 5.000 migranti irregolari che si trovano ancora in città dopo l'afflusso di massa del 30 luglio. Alta l'allerta per un nuovo eventuale ingresso di massa a Ferragosto dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social. Nessun rischio terrorismo, ha anche precisato il ministro dell'interno spagnolo nelle stesse ore in cui il suo omologo italiano Piantedosi riferiva in Italia al comitato Schengen, parlando proprio di terrorismo per spiegare la ripresa dei controlli alle frontiere. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna, ha detto Piantedosi, sottolineando: tuteliamo la sicurezza nazionale. Sentiamo.
2: In realtà è stata una scelta di natura cautelare ed organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come del resto avvenuto in tantissimi altri casi. Non va dimenticato che il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne è stato attivato centinaia di volte negli anni dai paesi europei.
1: Resta in carcere a Rebibbia Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzati dai legali del faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non ho chiesto un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della sua villetta, raccontato nel lungo interrogatorio. L'intento sarebbe stato quello di aumentare la protezione del giornalista amico. Al termine dell'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, gli inquirenti potrebbero ascoltare il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Prorogata fino alle 8 di domattina la chiusura dello scalo aeroportuale di Catania, alle prese da 8 giorni con l'emissione di cenere dovuta all'eruzione dell'Etna. Si calcolano i danni: dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. Lutto nel mondo della scienza: si è spento a 91 anni Giampaolo Bellini, fisico e ricercatore che ha dato un contributo fondamentale allo studio dei neutrini solari e alla comprensione delle reazioni che alimentano sole e stelle. A ricordare lo scienziato, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per i suoi studi pionieristici avrebbe sicuramente meritato un premio Nobel, ha detto il presidente Antonio Zoccoli. Bellini è la mente di uno dei più celebri esperimenti per studiare le famose particelle fantasma, ospitato nei laboratori nazionali del Gran Sasso. Straordinaria Sara Curtis agli europei di nuoto a Parigi. La ventenne cuneese trionfa nei 50 d'orso col nuovo record del mondo di 26,56, migliorando il primato realizzato ieri. La sua prima reazione ai microfoni Rai:
3: sono veramente contentissima, è stata dura sinceramente gestire le emozioni dal record di ieri. Ho veramente faticato ad addormentarmi e oggi ho cercato di tenere tutto da parte e sinceramente di cercare di giocarmela fino alla fine. Ho veramente cercato di accelerare il più possibile gli ultimi 15 metri e sono veramente contentissima di esserci riuscita. È assurdo e sono contenta.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
4: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: Quanto in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Axel FM, primi per scelta.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo. In and through, you take my life. Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo. Prendi nota. Viveretenerife.com. Un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com. Il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola. Diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
3: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
2: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: Saia de Fagnabè, Costa Dechi. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
1: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Sei tu, sì, proprio tu. Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
1: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Paseo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
0: Axel FM, primi per scelta.

0: In Spagna sono le 8 del mattino, le 7 alle Canarie.
1: Il segnale orario di XFM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: XFM, corazón español, alma italiana.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci, respinta la richiesta di domiciliari, non si placano intanto le polemiche politiche. Laura Supino.
4: Resta in carcere Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Il GIP ha respinto infatti la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai legali dell'arrestato in virtù di un atteggiamento ritenuto collaborativo. Durante l'interrogatorio di garanzia a Rebibbia, Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, spiegando come il suo obiettivo fosse innalzare la protezione intorno all'amico. Lavitola avrebbe aggiunto inoltre di non aver pensato ad una bomba, ma piuttosto a qualche colpo di pistola da esplodere contro il muro di cinta della villetta di Pomezia. Le sue dichiarazioni non convincono però i magistrati romani titolari dell'inchiesta, che le considerano fumose e prive di riscontro e sono più orientati a seguire la pista di un gesto volto ad aumentare la popolarità di Ranucci in vista di un presunto ingresso in politica. Il conduttore di Report potrebbe essere ascoltato non prima di settembre. Per ora i PM lo ritengono all'oscuro degli intenti dell'ex

0: Rientro di quanti transitati per l'Italia sono arrivati in Germania, scrive il Viminale al governo tedesco, che invece insiste per il respingimento di alcune persone nel nostro paese, in quanto primo luogo di approdo. E resta alta anche la tensione con la Spagna. Chiamato a riferire al Comitato parlamentare Schengen, ieri il ministro dell'Interno, Piantedosi, ha ribadito la linea del governo.
1: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Non è stata una misura rivolta contro la Spagna o contro un altro partner. È fuori discussione qualsiasi atto ostile nei confronti della Spagna, paese a noi legato da storici vincoli di amicizia e di fratellanza. In realtà è stata una scelta di natura cautelare ed organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli.
0: Intanto la Spagna le prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa. Dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social, le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave, rafforzate le misure di sicurezza anche a Melilla, l'altra città spagnola in territorio marocchino. A Colleferro, in provincia di Roma, incendio e maxi esplosione in una fabbrica di munizioni per la difesa. Nessuna vittima. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo. Daniela Ubaldi.
2: L'incendio è il boato che fa tremare la terra all'allarme. Tanta paura, ma fortunatamente né vittime né feriti nella maxi esplosione avvenuta nell'ex Simmel, attualmente di proprietà della KNDS Ammo Italy, una fabbrica che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Nello stesso stabilimento nel 2007 un'esplosione provocò un morto e 13 feriti. Stavolta il bilancio è solo di danni agli edifici della zona. Gli operai al lavoro al momento dell'incidente si sono messi in salvo subito prima dell'esplosione che si è verificata nell'area pressatura polveri dell'azienda. Subito intervenuti con diverse squadre i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. Affidate all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale le verifiche di eventuali danni ambientali. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo. Al momento l'ipotesi di reato è quella di incendio.
0: Ancora una tragedia sul lavoro. Due le vittime a San Vitolo Capo in provincia di Trapani. Il 45enne Davide Anselmo, che stava operando all'interno del depuratore comunale, è deceduto presumibilmente per le esalazioni dell'impianto. Durante i soccorsi un operatore del 118, il 64enne Francesco Bulgarella, è stato a sua volta colto da malore ed è morto sul colpo. Avviati accertamenti per rilevare l'eventuale presenza di sostanze tossiche all'interno della cisterna. Continua l'eruzione dell'Etna e continuano i disagi all'aeroporto di Catania. Prolungato lo stop ai voli almeno fino alle 2 di stanotte. È l'emergenza più severa degli ultimi 20 anni per lo scalo, fa sapere la società di gestione, costretta a cancellare centinaia di voli o a dirottarli verso altri aeroporti. Si stimano danni per il turismo fino a 24 milioni di euro. L'ondata di caldo, temperature ancora elevate su gran parte dell'Italia ma in discesa, passano dalle 18 di ieri a 7 le città da bollino rosso, domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari. Per l'arrivo di una perturbazione, allerta gialla per pioggia in Calabria, dalla prossima settimana le temperature dovrebbero tornare nella media stagionale. Infine lo sport, col doppio oro azzurro agli europei di nuoto e atletica leggera. A Parigi la 20enne Sara Curtis trionfa nei 50 d'orso col nuovo record del mondo, 7 centesimi in meno di quello stabilito in semifinale. Oro italiano anche a Birmingham, la nuova campionessa europea del salto triplo è Daria Derkac, che vince col primato personale di 14 metri e 60 centimetri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Sarebbe stupendo non rovinare tutto.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è BorzaHolidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
3: Discorso! Discorso! Discorso!
4: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 21 21. Corsi anche online da tutta Europa.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Su Axel FM arriva un altro successo.
1: Ma pensa un po', vado di corsa e resto indietro e soffio il vento.
2: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
3: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti, i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 9 del mattino, le 8 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tanti dubbi di magistrati e GIP, le dichiarazioni rese da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. La GIP Morica respinge la richiesta di arresti domiciliari. E resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chieda scusa a coloro che ha infangato, report è ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein. La segretaria del PD, intervenendo ad un incontro con i socialisti europei, aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra è al governo la libertà di stampa è in pericolo. Secretata intanto la relazione che il comitato etico di Viale Mazzini ha inviato ieri alla D Giampaolo Rossi sul metodo report. La direzione di Viale Mazzini punterebbe a un passo indietro del giornalista. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha fatto sapere di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da aerei caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. Si tratta dell'ennesimo veicolo avvistato o abbattuto lungo i confini tra i paesi baltici e la Federazione Russa. La guerra intanto non si ferma, una persona è morta e circa 15 sono rimaste ferite negli attacchi russi su Kramatorsk. L'Ucraina intanto ha inviato alla Russia una proposta di tregua sugli attacchi reciproci contro obiettivi civili nel Mar Nero, con l'obiettivo di preservare le rotte usate per l'export di grano dei due paesi. Per ora però a Kiev non sarebbe pervenuta alcuna risposta. L'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte per l'attività eruttiva dell'Etna, che non accenna a diminuire. Stamattina si è aperta una nuova bocca di fuoco sul vulcano. L'emergenza dura da giorni, cancellati centinaia di voli, con danni al turismo stimati in almeno 24 milioni di euro. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali guidate dalla sindaca Salis. Si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, SPEA e MIT per un totale di 177 anni di carcere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
1: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci i bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Cielo, ma se si spegne tutto, noi brilliamo nel buio.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
4: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
3: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Dech. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Axel FM.

0: ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Axel FM, una radio spagnola che parla italiano.

0: In Spagna sono le 10 del mattino, le 9 alle Canarie.
1: Il segnale orario di XLFM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: XLFM, corazón español, alma italiana.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Genova ricorda il crollo del Ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Silvia Salis. È la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, SPEA e MIT, tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. È l'ennesimo velivolo avvistato o abbattuto lungo i confini tra i paesi baltici e la Federazione Russa. Restano appostati nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringere le famiglie ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura, inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Scontri sono esplosi tra i coloni e l'esercito israeliano intervenuto per porre fine all'assedio. Le autorità di Tel Aviv avrebbero rinunciato a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria morto dopo essere stato accoltellato nella pineta alla periferia di Trani la sera del 12 agosto. L'aggressione durante una grigliata all'aperto per ammirare l'eclissi di sole. Ancora incerta la ricostruzione dei fatti, forse da ascrivere ad una rissa tra gruppi

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Ci affacciamo nel weekend, eccoci qua amici in questo venerdì, ben ritrovati da Maurizio Rossi, parte la puntata dedicata al mondo della tecnologia, anche oggi con Radio Web. Siamo stati già annunciati, possiamo partire, tutte le luci della nostra postazione si sono accese e potremo anche iniziare a dare qualche notizia interessante. State con noi.

In questa puntata, amici, parliamo subito di sicurezza e attenzione, perché sta circolando ancora un'altra truffa e una campagna di phishing che prende di mira lo SPID e di conseguenza decine di milioni di italiani che si affidano alle sue credenziali per l'accesso ai servizi pubblici. E a lanciare l'allarme è il Computer Emergency Response, appunto, di Agenzia per l'Italia Digitale. Beh, vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta e come evitare, insomma, di cadere in questa trappola. Obiettivo dei criminali è ancora una volta quello di rubarvi i dati. A questo giro fanno leva sul fatto che diversi provider hanno reso SPID a pagamento, incluso Poste Italiane, e ogni anno è necessario versare una quota. Tutto ha iniziato con un messaggio che chiede di aprire un link portando ad una pagina intitolata pagamento del canone annuale, che riproduce loghi e grafiche ufficiali per trarre in inganno. Attenzione quindi, occhio all'indirizzo. Uno di quelli che sono stati individuati per la truffa è speedgov.click/pay, che non appartiene ad alcun ente o provider. Nel momento, diciamo, che siamo in onda, ecco, risulta che sia stato già messo offline, ma potrebbero essercene ancora altri in circolazione. Ciò che fa il sito è chiedere di inserire il codice fiscale per poi procedere al pagamento della somma richiesta. Beh, solitamente pochi euro, digitando quindi le informazioni della carta di credito. Ovviamente, una volta inviati, i dati finiscono nelle mani dei cybercriminali, che potranno farci ciò che vorranno. Beh, è questa una dinamica che abbiamo già visto più volte, che puntualmente si ripropone. Motivo è presto detto: c'è purtroppo persone che ancora ci cascano. Basta infatti una disattenzione, una distrazione di un attimo per inciampare in una campagna di phishing come questa. I consigli sono sempre gli stessi: non aprite link contenuti in email, sms sospetti. In caso di dubbio sul rinnovo di SPID, fate sempre riferimento al sito ufficiale del proprio provider. Se bastasse

si parla di telemarketing, signori miei, a finire questa volta nel mirino la TIM. Che cosa è successo? Veniamo al dunque. Il garante per la protezione dei dati personali avrebbe inflitto questa sanzione di circa 9,5 milioni di euro alla TIM per numerose violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. La società ha permesso a call center abusivi di effettuare delle chiamate promozionali senza un consenso esplicito ed avrebbe ostacolato l'esercizio dei diritti da parte degli interessati. TIM dovrà però apportare anche diverse misure correttive. Il garante ha avviato questo procedimento a febbraio 2026 in seguito alle segnalazioni relative alle chiamate promozionali indesiderate effettuate per conto di TIM. I call center abusivi che avrebbero utilizzato numerazioni non censite nel registro degli operatori della comunicazione o sfruttato anche la tecnica dello spoofing, quella del camuffamento del numero reale per proporre attività, diciamo così, e varie offerte di servizi. Le chiamate sono state effettuate anche verso delle utenze iscritte al registro pubblico di opposizioni, quindi i call center hanno, diciamo, inviato ai clienti degli sms con link ad una pagina web di un partner ufficiale della rete vendita TIM contenente un modulo che deve essere compilato per formulare, diciamo così, un'autonoma richiesta di ricontatto. L'interessato è stato quindi ricontattato dai call center mediante una numerazione regolarmente iscritta alla ROC, questo al fine di generare il flusso telefonico apparentemente, diciamo così, lecito e un processo di controllizzazione formalmente regolare. TIM ha risposto fornendo delle giustificazioni, tra cui l'adesione al codice di condotta per l'attività di telemarketing e teleselling. Il garante però sottolinea che questo non esonera il titolare del trattamento dall'obbligo di vigilare sull'operato dei propri partner, quindi di verificare l'effettiva applicazione delle misure di protezione dei dati lungo tutta l'intera filiera del telemarketing. Quindi l'autorità che cosa ha fatto? Ha accertato la sistematica inosservanza degli obblighi di materia di esercizio dei diritti degli interessati, tra cui omesso o tardivo riscontro delle istanze di accesso, la cancellazione e l'opposizione, oltre che l'adozione di procedure di disiscrizione eccessivamente complesse e in alcuni casi proprio non funzionanti. Beh, per tutte queste violazioni è stata inflitta questa sanzione veramente con tanti bei zeri, e TIM deve inoltre implementare delle misure correttive per la procedura di ricontatto.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Tra poco su Axel FM arriva un altro successo.
2: Un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi con...
3: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
4: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
5: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
7: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
8: no, in senso lato,
2: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
8: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. e sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: E andiamo ancora avanti, la puntata di Radio Web Amici continua, signori. Qua si parla di Meta e i suoi occhiali molto controversi, perché Meta sa bene quanto i suoi occhiali smart non siano ben visti oramai da chi ha a cuore la tutela della privacy e si appresta a potenziali abusi per quello che riguarda fotografie e registrazioni. Il gruppo di Zuckerberg si è accorto di queste proteste che stanno oramai mettendo i dispositivi della categoria diciamo sotto una cattiva luce, cercando anche di correre ripari con degli accorgimenti dedicati per evitare un danno reputazionale che ora rischierebbe di diventare irrecuperabile. La verità è che basta un adesivo da meno di $2 per aggirare e rendere totalmente inutile il sistema studiato per evitare questi abusi. Insomma, la redazione di Engadget avrebbe pubblicato un paio di video che vale la pena segnalare. Il primo, che è presente su YouTube, diciamo, mostra una sorta di clip che diciamo si posiziona esattamente davanti al LED in uno dei modelli commercializzati con il marchio Oakley, appunto per impedire diciamo che si veda quando si illumina durante quindi l'acquisizione di una foto o di un video. Una confezione da 10 pezzi che costa $15. Il secondo accessorio è stato invece acquistato per $16 ed è un kit che ne contiene una dozzina e sostanzialmente è uno sticker composto da due parti, una trasparente con delle tacche e una nera da applicare sopra. La prima ha la funzione di permettere alla luce di raggiungere il sensore, mentre la seconda proprio oscura il LED rendendolo invisibile a chi è intorno. E vabbè, questa è veramente proprio... è cattiva, eh. Ma io tutto questo, questa esigenza di andare in giro con degli occhiali che registrano non l'avrei. Ecco, non so come fanno veramente a riscuotere tutto questo successo.

E andiamo ancora avanti, si parla di dispositivi, ce l'avremo mai questo nuovo smartphone targato forse Tesla, Elon Musk, chissà come lo chiamerà. Beh, l'idea, dice, di fare un telefonino mi fa venire voglia di morire. Aveva dichiarato questo durante un evento in Pennsylvania, poi ha aggiunto, ma se dobbiamo farne uno lo faremo. A febbraio aveva poi ribadito che SpaceX non stava sviluppando un suo smartphone. Poi, attenzione, alcuni giorni fa Wall Street Journal ha riportato che SpaceX ha mostrato agli investitori un prototipo simile ad un telefono più sottile di un iPhone con un chip della Qualcomm Snapdragon, il sistema operativo di intelligenza artificiale proprietario alimentato da xAI. Musk ha definito il report falso, però attenzione, è un copione familiare, una smentita categorica che è seguita da un annuncio qualche settimana dopo. Insomma, dice la verità, è bugia. Con Elon Musk non si sa mai. Però che cosa ci dice Wall Street Journal? Secondo il giornale, SpaceX ha mostrato il prototipo ad alcuni investitori prima dell'IPO record di giugno. Il dispositivo era più sottile di un iPhone, girerebbe su un chip Qualcomm Snapdragon e su un sistema operativo proprietario che ha delle funzionalità di intelligenza artificiale alimentate proprio da xAI, l'azienda di intelligenza artificiale che SpaceX ha acquisito all'inizio dell'anno. E nei giorni scorsi Financial Times avrebbe riportato anche, attenzione, che gli investitori dell'azienda stanno considerando un lancio di un servizio mobile negli Stati Uniti che sia collegato alla rete satellitare Starlink, che attualmente è l'unico business profittevole di SpaceX. Beh, ci sono analisti che stanno un po' speculando che SpaceX potrebbe acquisire anche la T-Mobile. Un servizio mobile Starlink più un telefono con sistema operativo proprietario più l'integrazione magari di xAI sarebbe un ecosistema chiuso che non dipende né da Apple né da Google. Beh, tra le dichiarazioni in un anno che vanno da non lo facciamo, lo faremo, forse se dobbiamo, è completamente falso che lo stiamo facendo, Wall Street Journal dice che lo stanno facendo e come. Reuters aveva riportato lo stesso a febbraio, Financial Times parla anche di un servizio mobile. Quindi signori, c'è il prototipo che potrebbe anche non esistere, come sostiene Max, ma quando, beh, tre testate autorevoli arrivano in momenti diversi a conclusioni molto simili, beh, non basta una semplice smentita per liquidare la faccenda, no?

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Tra poco su Axel FM arriva un altro successo.
2: Accanto, sapere che quel fiore, quel vestito, quell'idea, quell'intuizione, quel locale, quel maglione.
3: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
4: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
5: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
7: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.

0: E siamo arrivati alla conclusione anche per questo venerdì con la nostra puntata dedicata al mondo della tecnologia, Radio Web. Ci fermiamo. È tutto con Maurizio Rossi. Io vi auguro di trascorrere una buona estate e anche un buon fine settimana. E per quanto ci riguarda, noi ci ritroveremo insieme lunedì su questa radio, sempre alla solita ora.
1: Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife.

0: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
2: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Paseo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.

0: In Spagna sono le 11 del mattino, le 10 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Genova ricorda il crollo del Ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Silvia Salis. È la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT, tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. È l'ennesimo velivolo avvistato o abbattuto lungo i confini tra i paesi baltici e la Federazione Russa. Restano appostati nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringere le famiglie ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura, inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Scontri sono esplosi tra i coloni e l'esercito israeliano intervenuto per porre fine all'assedio. Le autorità di Tel Aviv avrebbero rinunciato a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria morto dopo essere stato accoltellato nella pineta alla periferia di Trani la sera del 12 agosto. L'aggressione durante una grigliata all'aperto per ammirare l'eclissi di sole. Ancora incerta la ricostruzione dei fatti, forse da ascrivere ad una rissa tra gruppi di giovani. Agli europei di nuoto a Parigi e atletica leggera a Birmingham, l'Italia è al secondo posto nel medagliere, sempre dietro alla Gran Bretagna. Il decimo oro azzurro in basket al collo di Sara Curtis, trionfatrice nei 50 d'orso col nuovo record del mondo. Sono 3 gli ori nell'atletica, ultimo in ordine di tempo quello di Daria Derkac nel salto triplo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Vuoi un po' di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
3: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
2: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow. Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno, gusto da re.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: alza il volume. Sei su Axel FM.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiama al 6 54 95 17 25. In Spagna è mezzogiorno, le 11 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
4: Axel FM, corazón español, alma italiana.
5: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Ci sarebbero anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, da giorni minacciato dagli estremisti israeliani che hanno anche messo sotto assedio diverse case abitate da famiglie palestinesi. La Farnesina segue la situazione. A quanto si apprende, i nostri connazionali erano in visita a una delle famiglie assediate quando i coloni hanno bloccato una strada d'accesso vicina e interrotto la fornitura di acqua ed elettricità. Almeno una delle case è di proprietà di un cittadino americano. È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani. Il drone è entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo, come si pensava inizialmente. L'ipotesi che trapela da fonti militari è che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russi. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. La Procura di Roma potrebbe ascoltare Sigfrido Ranucci nell'inchiesta sull'attentato dell'ottobre scorso davanti alla sua casa di Pomezia. Prima i PM vogliono però esaminare tutti i dispositivi e i documenti sequestrati a Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Il faccendiere, nell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando però di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. La Jeep Morica parla di movente fumoso e privo di riscontri, respinta la richiesta di domiciliari. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. L'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto sollevata e sostenuta da crick quando i dispositivi avrebbero ceduto e rimasto schiacciato dalla vettura, indagano i carabinieri. Azzurri in evidenza nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. Nei 50 rana uomini vanno in semifinale con i migliori due tempi. Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. E dopo l'oro nei 50 dorso, Sara Curtis mette nel mirino anche il podio dei 50 stile. Entra in semifinale col terzo tempo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: alza il volume. Sei su Axel FM.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Non sapevamo che era l'ultima vacanza al sole.
2: Torta nel tuo locale, bar o ristorante, l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno, gusto da re.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, è facile, difficile e fare bene.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: tuo cuore.
1: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Prendi nota. Viveretenerife.com. Un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com. Il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola. Diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in Calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna è l'una del pomeriggio, le 12 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Resta ad alta tensione la situazione nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani. Si è appreso poco fa che l'attacco ha bloccato anche 5 italiani. Laura Supino.
7: L'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania ha bloccato in questi giorni anche 5 italiani che erano andati in visita ad una delle famiglie prese di mira per portare la loro solidarietà alla comunità palestinese. Si è preso stamane, la Farnesina si è subito attivata e poco fa i nostri connazionali sono stati portati in salvo dall'esercito israeliano. Raggiunta al telefono dai giornalisti Rai, una delle italiane ha detto che i militari israeliani hanno proclamato la chiusura dell'area in quanto zona militare. È un assedio legalizzato, ha raccontato. Le autorità di Tel Aviv erano orientate a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi assediate, ma per ora avrebbero rinunciato a questa ipotesi. Alla nostra connazionale, i militari hanno comunque detto stamane i palestinesi un'alternativa ce l'hanno: andarsene. Almeno una delle case prese di mira è di proprietà di un cittadino palestinese americano, il che spiega i toni duri e inediti con cui l'ambasciatore USA in Israele ha condannato l'accaduto. Atti terroristici, le parole di Mike Huckabee, noto falco filo israeliano. La prossima settimana, per fare il punto sulla situazione a Gaza, arriverà in Israele l'inviato di Trump, Jared Kushner.
6: È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo lettone. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava in un primo momento. L'ipotesi, che trapela da fondo fonti militari e che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. La guerra intanto non si ferma, una persona è morta e 15 rimaste ferite negli attacchi russi su Kramatorsk, due morte anche a Sumi, una giovane donna e il figlioletto di 9 anni. Ancora nessuna risposta russa, intanto alla proposta ucraina di una tregua nel Mar Nero con l'obiettivo di preservare le rotte per l'export di grano dei due paesi. E torna a far parlare la relazione non facile tra l'amministrazione USA e il governo della Groenlandia. Pronta a cominciare le trivellazioni sul territorio artico, è stata bloccata la compagnia petrolifera USA legata a Trump. Daniela Ubaldi.
8: Tempi troppo stretti per valutare l'impatto ambientale e sociale ed eventualmente autorizzare le trivellazioni in una zona umida protetta che ospita uccelli rari e buoi muschiati da cui dipendono i cacciatori locali. Le autorità del governo della Groenlandia formalizzano lo stop al calendario americano nel progetto della società Greenland Energy, che interessa la parte orientale del territorio autonomo danese in una regione chiamata Nunapkeka, nota anche come Jameson Land. A luglio la compagnia petrolifera aveva portato a terra attrezzature di trivellazione senza autorizzazione, suscitando il forte monito da parte del governo locale, che ora scrive: le autorizzazioni necessarie non possono essere ottenute appena una settimana prima che la compagnia inizia a perforare i suoi primi pozzi nella tundra. Tutto rinviato nella migliore delle ipotesi all'inverno 2027, tempi ben diversi rispetto a quelli annunciati a maggio da Jeff Landry, il governatore di estrema destra della Louisiana, che Trump ha nominato suo inviato in Groenlandia. Landry, che secondo il Guardian ha come obiettivo quello di rendere la Groenlandia parte degli Stati Uniti, aveva promesso che il petrolio sotto il ghiaccio avrebbe alleviato la crisi energetica causata dall'attacco americano all'Iran.
6: Alle 11.36 Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime. A 8 anni dalla tragedia è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso luglio, che ha visto condanne per un totale di quasi 180 anni di carcere a 32 tra dirigenti di Autostrade, SPEA e Ministero dei Trasporti. Sigfrido Ranucci potrebbe essere ascoltato dalla Procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato davanti alla sua abitazione. Prima però i PM vogliono esaminare tutti i dispositivi e i documenti sequestrati a Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chieda scusa a coloro che ha infangato un report ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein. La segretaria del PD aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra è al governo la libertà di stampa è in pericolo. Secretata intanto la relazione che il comitato etico della RAI ha inviato alla D Giampaolo Rossi sul metodo report. La direzione di Viale Mazzini punterebbe a un passo indietro del giornalista. Un vasto incendio ha colpito l'area boschiva del Monte Goia alle porte di Como, nel parco regionale della Spina Verde. Per tutta la notte hanno operato squadre dei vigili del fuoco. Stamattina sono intervenuti anche due Canadair. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale, 50 gli sfollati. Odissea senza fine per i viaggiatori all'aeroporto di Catania. Al

La scia dello straordinario oro al suono di record del mondo, centrato ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso, azzurri in evidenza anche oggi nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. La stessa Curtis mette nel mirino il podio dei 50 stile, centrando la semifinale col terzo tempo. Volano i ragazzi dei 50 rana, vanno in semifinale con i migliori due tempi, Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. Stasera finale dei 50 d'orso per Thomas Ceccon, 200 stile per Carlos D'Ambrosio e nei 1500 Simona Quadarella. E agli europei di atletica Birmingham torna in pista Nadia Battocletti, al collo l'oro dei 5000, cerca il bis nei 10000. Gianmarco Tamberi, anche se non al meglio, guida la pattuglia dei quattro azzurri nella finale del salto in alto, da seguire anche negli 800 metri la neoprimatista italiana Eloisa Coiro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Che fastidio, se guardi lo ripeto. Che fastidio, amico dell'amico senza il rito. Che fastidio.
0: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Io porto il vino e un po' di nostalgia. Noi che siamo.
2: Torta nel tuo locale, bar o ristorante, l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
4: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
5: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno, Axel FM, e grazie ad ognuno di voi.

0: Axel FM, corazón español, alma italiana.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Axel FM, una radio spagnola che parla

0: In Spagna sono le 2 del pomeriggio, l'una alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Resta ad alta tensione la situazione nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani. Si è appreso poco fa che l'attacco ha bloccato anche 5 italiani. Laura Supino.
4: L'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania ha bloccato in questi giorni anche 5 italiani che erano andati in visita ad una delle famiglie prese di mira per portare la loro solidarietà alla comunità palestinese. Si è preso stamane, la Farnesina si è subito attivata e poco fa i nostri connazionali sono stati portati in salvo dall'esercito israeliano. Raggiunta al telefono dai giornalisti Rai, una delle italiane ha detto che i militari israeliani hanno proclamato la chiusura dell'area in quanto zona militare. È un assedio legalizzato, ha raccontato. Le autorità di Tel Aviv erano orientate a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi assediate, ma per ora avrebbero rinunciato a questa ipotesi. Alla nostra connazionale militari hanno comunque detto stamane i palestinesi un'alternativa ce l'hanno, andarsene. Almeno una delle case prese di mira è di proprietà di un cittadino palestinese americano, il che spiega i toni duri e inediti con cui l'ambasciatore USA in Israele ha condannato l'accaduto. Atti terroristici, le parole di Mike Huckabee, noto falco, filo israeliano. La prossima settimana, per fare il punto sulla situazione a Gaza, arriverà in Israele l'inviato di Trump, Jared Kushner.
3: È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo lettone. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava in un primo momento. L'ipotesi che trapela da fonti militari e che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. La guerra intanto non si ferma. Una persona è morta e 15 rimaste ferite negli attacchi russi su Kramatorsk. 2 morte anche a Sumi, una giovane donna e il figlioletto di 9 anni. Ancora nessuna risposta russa. Intanto alla proposta ucraina di una tregua nel Mar Nero con l'obiettivo di preservare le rotte per l'export di grano dei due paesi. E torna a far parlare la relazione non facile tra l'amministrazione USA e il governo della Groenlandia. Pronta a cominciare le trivellazioni sul territorio artico, è stata bloccata la compagnia petrolifera USA legata a Trump. Daniela Ubaldi.
5: Tempi troppo stretti per valutare l'impatto ambientale e sociale ed eventualmente autorizzare le trivellazioni in una zona umida protetta che ospita uccelli rari e buoi muschiati da cui dipendono i cacciatori locali. Le autorità del governo della Groenlandia formalizzano lo stop al calendario americano nel progetto della società Greenland Energy, che interessa la parte orientale del territorio autonomo danese in una regione chiamata Nunapkeka, nota anche come Jameson Land. A luglio la compagnia petrolifera aveva portato a terra attrezzature di trivellazione senza autorizzazione, suscitando il forte monito da parte del governo locale, che ora scrive: le autorizzazioni necessarie non possono essere ottenute, appena una settimana prima che la compagnia inizia a perforare i suoi primi pozzi nella tundra. Tutto rinviato nella migliore delle ipotesi all'inverno 2027, tempi ben diversi rispetto a quelli annunciati a maggio da Jeff Landry, il governatore di estrema destra della Louisiana, che Trump ha nominato suo inviato in Groenlandia. Landry, che secondo il Guardian ha come obiettivo quello di rendere la Groenlandia parte degli Stati Uniti, aveva promesso che il petrolio sotto il ghiaccio avrebbe alleviato la crisi energetica causata dall'attacco americano all'Iran.
3: Alle 11.36 Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime. A 8 anni dalla tragedia è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso luglio, che ha visto condannati per un totale di quasi 180 anni di carcere a 32 tra dirigenti di Autostrade, SPEA e Ministero dei Trasporti. Sigfrido Ranucci potrebbe essere ascoltato dalla Procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato davanti alla sua abitazione. Prima però i PM vogliono esaminare tutti i dispositivi e i documenti sequestrati a Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chieda scusa a coloro che ha infangato un report ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein. La segretaria del PD aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra è al governo la libertà di stampa è in pericolo. Segretata intanto la relazione che il comitato etico della RAI ha inviato alla D Giampaolo Rossi sul metodo report. La direzione di Viale Mazzini punterebbe a un passo indietro del giornalista. Un vasto incendio ha colpito l'area boschiva del Monte Goia alle porte di Como, nel parco regionale della Spina Verde. Per tutta la notte hanno operato squadre dei vigili del fuoco. Stamattina sono intervenuti anche due Canadair. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale, 50 gli sfollati. Odissea senza fine per i viaggiatori all'aeroporto di Catania, al settimo giorno di disagi per l'eruzione dell'Etna. I voli restano bloccati almeno fino alle 2 di stanotte e non ci sono certezze per il ritorno alla normalità. L'ENAC fa sapere che le decisioni vengono prese sulla base dell'evoluzione sia del fenomeno vulcanico che della direzione dei venti. Sulla scia dello straordinario oro a suon di record del mondo, centrato ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso, azzurri in evidenza

Martin Enghi. Stasera finale di 50 d'orso per Thomas Ceccon, 200 stile per Carlos D'Ambrosio e nei 1500 Simona Quadarella. E agli europei di atletica Birmingham torna in pista Nadia Battocletti, al collo l'oro dei 5000, cerca il bis nei 10000. Gianmarco Tamberi, anche se non al meglio, guida la pattuglia dei quattro azzurri nella finale del salto in alto, da seguire anche negli 800 metri la neoprimatista italiana Eloisa Coiro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Telepaticamente. Ogni volta invochi il karma sperando che...
2: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
0: Prendi nota. viveretenerife.com. Un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com. Il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola. Diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: E poi se ne va.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è BozzaHolidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
1: Lo schiavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: Special FM, primi per scelta.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 3 del pomeriggio, le 2 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La guerra in Medio Oriente, nonostante le proteste internazionali anche dagli Stati Uniti, continua il violento assedio dei coloni israeliani nella cittadina di Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania. Espulsi dall'esercito di Tel Aviv con la forza, precisa il sindaco locale, 5 cittadini italiani tra i 20 e i 40 anni di età, che erano giunti sul posto in solidarietà alle famiglie palestinesi coinvolte. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti umanitari sequestrati dagli agenti israeliani. È stato un caccia italiano ad abbattere il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo, come si pensava inizialmente. L'ipotesi che trapela da fonti militari è che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Nessuna tregua con Kiev, senza un accordo di lungo periodo, ribadisce il ministro degli esteri russo Lavrov, che poi fa sapere che inaspirerà gli attacchi per distruggere quel che l'Occidente sta facendo per alimentare il potenziale ucraino. Ha ammesso di aver colpito la madre al culmine di una lite, il 51enne fermato per l'omicidio di una donna di 71 anni nel quartiere Tor Bella Monaca a Roma. A dare l'allarme sono stati i parenti, che da tempo non avevano più notizie della donna ed erano preoccupati per i frequenti contrasti tra madre e figlio. Sono stati loro a rivolgersi ai carabinieri, che una volta arrivati nell'appartamento hanno trovato il corpo della 71enne nascosto in un armadio. L'uomo è indagato per omicidio e occultamento di cadavere. L'Etna erutta ancora e continua a creare disagi soprattutto sul traffico aereo. Nuova proroga della chiusura dello scalo di Catania fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che lo gestisce. Centinaia i voli cancellati, chiuso fino alle 16 di oggi anche lo scalo di Comiso. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso. Domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari. E si fanno più frequenti i temporali. Allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Su Axel FM c'è 80 voglia

0: 80 voglia di 90. Tra poco su Axel FM arriva un altro successo. I wanna love to keep me going, baby.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e, per i più esigenti, i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
3: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
6: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra. Tradizione, fusione, passione.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Tanta voglia di 90. Axel FM, vibrazioni italiane, sapore spagnolo.

0: In Spagna sono le 4 del pomeriggio, le 3 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, Corazón Español, Alma Italiana.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora alta la tensione in Cisgiordania, continua l'assedio dei coloni alle case dei palestinesi nella cittadina di Qusra, nonostante le proteste internazionali anche da parte degli Stati Uniti. Espulsi dall'esercito di Tel Aviv con la forza, precisa il sindaco locale, 5 cittadini italiani tra i 20 e i 40 anni di età che erano giunti sul posto in solidarietà alle famiglie palestinesi coinvolte. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti umanitari, sequestrati dagli agenti israeliani. Resta in carcere Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci nella sua villetta di Pomezia nell'ottobre 2025. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di domiciliare presentata dal suo legale. Sussiste il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga, ha spiegato il giudice. Intanto il faccendiere, nell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, ha detto, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. Dopo Catania, anche Comison Ragusano chiude il suo aeroporto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La cenere ha invaso la pista dello scalo, che ha dovuto sospendere arrivi e partenze. Nuova proroga intanto della chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che lo gestisce. Centinaia i voli cancellati. Tra alte temperature e la siccità sale l'allerta per i roghi. Preoccupa tra l'altro l'incendio divampato la notte scorsa nell'area boschiva del Monte Gogi alle porte di Como, in azione anche Canadair, una 50 gli sfollati. E sono oltre 1 migliaio gli sfollati, inclusi turisti, per un pauroso rogo divampato nei pressi della costa vicino a Spalato in Croazia. Almeno 36 feriti, alcuni in gravi condizioni. Sport, azzurri ancora in evidenza. Gli europei di nuoto a Parigi approda in finale la 400% stile libero mista con Carlos D'Ambrosio, Manuel Frigo, Emma Virginia Menicucci e Alessandra Mau, sempre nello stile centra la filanissima Luca De Tullio nei 1500. E ancora nello stile avanzano in semifinale dei 50 Silvia Di Pinto e Sara Curtis, la 19enne piemontese che ieri sera nel dorso ha conquistato l'oro e il record mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: voglia di 90. Tra poco su Axel FM arriva un altro successo. Ehi, tu, sì, proprio tu, se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Su Axel FM c'è 80 volte.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo. Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
1: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00, per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di

0: 23 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
1: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
3: Su Axel FM c'è 80 voci.

0: is what you seek. Unique, you're one of a kind. Unique, you blow my mind.
1: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30, per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Adeje. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
2: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 5 del pomeriggio, le 4 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te. Axel FM, corazón español, alma italiana.
5: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Con la formula del prestito oneroso, il Napoli si aggiudica il difensore francese Benoît Badiachil. Gli azzurri pagheranno 3 milioni per l'indennità, più uno di bonus, e altri 27 per l'opzione di riscatto. Davide Frattesi sarà un giocatore della Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare tra l'Inter e il club biancoceleste per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato in mattinata i termini dell'accordo. L'Empoli ha preso Karim Zedatka. Il giocatore arriva in prestito con obbligo di riscatto. Alla Sampdoria piace Calò. Con il Frosinone è previsto un incontro dopo Ferragosto. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Su Axel FM arriva un altro successo.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Discorso!
3: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
4: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social. Entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
1: Axel FM.

0: In Spagna sono le 6 di sera, le 5 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nonostante le proteste internazionali, continua il violento assedio dei coloni israeliani nella cittadina palestinese di Kusra in Cisgiordania, mentre 5 italiani tra i 20 e i 40 anni di età sono stati espulsi con la forza, protesta il sindaco locale. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti, sequestrati dagli agenti israeliani. Vani dunque gli appelli internazionali. Lo stesso ambasciatore americano in Israele, Huckabee, aveva accusato i coloni di rivoltante terrorismo e oggi il governo francese ha chiesto alle autorità israeliane di arrestare e consegnare alla giustizia i responsabili. Alle 11.35 di stamane Genova si è fermata, anche quest'anno, al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del ponte Morandi e le 43 vittime della tragedia di 8 anni fa. Si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato il mese scorso come la strage sia stata frutto di consapevole e colpevole negligenza e sentenziato la condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna. Dopo l'aeroporto di Catania, anche quello di Comiso nel Ragusano è stato costretto a chiudere dopo che la cenere ha invaso la pista, prorogata la chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che gestisce lo scalo, centinaia i voli cancellati. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia, oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso. Domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari, e si fanno più frequenti i temporali, allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Continua a far discutere il divieto dell'utilizzo dei social da parte dei governi. L'ultimo caso riguarda la Francia, dove il Consiglio Costituzionale ha bloccato il divieto per i minori di 15 anni, ritenendo che la misura costituisca una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. Il presidente Macron, che ha fortemente voluto la legge, ha incaricato il premier Le Cornu di riscriverla per arrivare ad una soluzione entro la primavera 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi, premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
1: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM.

0: professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti.

0: punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
1: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

Axel FM, Corazón Español, Alma Italiana.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Axel FM.

0: In Spagna sono le 7 di sera, le 6 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora pericolosi sconfinamenti dal conflitto russo-ucraino, stamane un caccia italiano si è levato ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo lettone. Riga ringrazia. Inizialmente si era pensato ad un velivolo russo, poi è emerso che sarebbe di Kiev. Sempre dall'Ucraina un altro drone è caduto in Romania causando un incendio. Mosca sostiene intanto che 1739 civili sono morti a luglio in raid ucraini, il numero più alto dall'inizio del conflitto. Walter La Vitola potrebbe chiedere di essere risentito, il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, potrebbe infatti valutare l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia che si è svolto mercoledì scorso a Rebibbia. Le dichiarazioni dell'ex editore e imprenditore che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report, Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione, sono state valutate dal giudice fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di scontro. Ieri il GIP ha confermato con un'ordinanza la detenzione in carcere per La Vitola, respingendo le richieste dei domiciliari avanzata dal suo legale. Tragedia a Torre del Greco. Nel napoletano un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori che hanno visionato anche le immagini di videosorveglianza, il 44enne avrebbe parcheggiato la sua macchina in una via in pendenza, dimenticando di mettere il freno a mano, e mentre stava camminando verso casa, l'auto avrebbe iniziato a muoversi, finendo per travolgerlo. L'uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove è morto poco dopo. La situazione di perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sullo stretto di Hormuz, tornano a spingere in pur lieve rialzo le quotazioni degli energetici e fiaccano la chiusura settimanale dei mercati europei e anche gli andamenti a Wall Street. Milano cede 2 decimi, lo spread con i titoli tedeschi risale vicino agli 80 punti. Sport è nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20.45 3 italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile con ben 4 azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi, poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibilio, quella dei 200 con Desalu e Dezza, infine la coreo in gara per gli 800. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Questo male necessario.
2: Dovrei separare l'ego dall'io.
3: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
4: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e, per i più esigenti, i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
5: Discorso! Discorso! Discorso!
6: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
7: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
8: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
9: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
10: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Axel F. Corazón Español, alma italiana.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Axel FM, una radio spagnola che parla italiano.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito. E dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è BorzaHolidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
0: Axel FM, la colonna sonora dei tuoi giorni a Tenerife.

0: In Spagna sono le 8 di sera, le 7 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi alle 11.35 di stamani Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare le 43 vittime. Lo scorso luglio la sentenza di primo grado sulle responsabilità del disastro. Sentiamo Laura Supino.
4: Ore 11.36, Genova si è fermata anche quest'anno al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime della tragedia. Sono passati 8 anni da quella drammatica vigilia di Ferragosto, la città investita da un nubifragio, quando la rottura di uno strallo causò il crollo in pieno giorno del grande ponte autostradale sulla valle del Polcevera. Questa è però la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato come la tragedia fu frutto di consapevole, colpevole negligenza. Emessa lo scorso 16 luglio, la sentenza ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti per un totale di quasi 180 anni di carcere. Tra loro l'ex AD di autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. La giornata si è aperta con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Tasca. Poi, presso la radura della memoria, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, con la presidente Egle Possetti, dei cittadini e delle autorità guidate dalla sindaca di Genova Silvia Salis.
3: Le proteste internazionali non placano l'assedio israeliano in una località della Cisgiordania, allontanati anche 5 italiani. E mentre perdura lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, si annuncia il ritorno nell'area del genero di Trump, Kushner e di Blair. Alessandro Ceselin.
5: A Kushra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, nessuna tregua dell'assedio. I militari israeliani, sollecitati anche dagli Stati Uniti a riportare la calma, sono in zona, ma le azioni dei coloni sembrano ancora protrarsi indisturbate ai danni delle abitazioni e delle famiglie palestinesi, tenendo inoltre alla larga gli occhi indiscreti di altre persone giunte anche dall'estero in solidarietà con le vittime. Tra loro 5 italiani allontanati con la forza, bloccati anche decine di attivisti che cercavano di portare aiuti, sequestrati dagli agenti israeliani. Vani dunque gli appelli internazionali. Oggi il governo francese ha chiesto alle autorità di Tel Aviv di arrestare e consegnare alla giustizia i responsabili. Quadro in stallo anche tra Stati Uniti e Iran, che di fatto continua a bloccare Hormuz. La colpa della compromessa navigazione nello stretto e dell'aggressione americana, accusa l'ambasciatore russo all'ONU. Nessuna novità neppure sulla catastrofica situazione a Gaza, se non che la prossima settimana saranno in visita per colloqui in Egitto e Israele esponenti del Board of Peace di Trump, tra loro il genero Jared Kushner e l'ex premier britannico Tony Blair.
3: La Spagna ha potenziato i presidi di terra e di mare presso le enclavi di Ceuta e Melilla per scongiurare una nuova ondata di afflussi intorno a Ferragosto, come prospettato nei giorni scorsi dai social. L'Italia conferma lo stop a Schengen con la Spagna, fa sapere il ministro Piantedosi, mentre l'agenzia Frontex riferisce che gli attraversamenti irregolari in Europa sono diminuiti del 37% nei primi mesi dell'anno. Spostare il dibattito della gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti, l'appello di Papa Leone a ricorrere della 112esima giornata mondiale dei migranti e del rifugiato. Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici costituzionali, costituisce una limitazione spropositata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Macron, che dopo la bocciatura dei saggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Diano d'Alba, nel Cuneese. Stavolta la vittima è una ragazza di 22 anni, stava lavorando in un'azienda agricola locale quando il trattore su cui era a bordo si è ribaltato. Per lei non c'è stato nulla da fare, in corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna. Dopo l'aeroporto di Catania, anche quello di Comiso nel Ragusano è stato costretto a chiudere dopo che la cenere ha invaso la pista. Prorogata la chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che gestisce lo scalo. Centinaia i voli cancellati. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso. Domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari, e si fanno più frequenti i temporali. Allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Sport: è nutrito il programma serale degli europei di atletica Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20.45 tre italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile, con ben 4 azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibiglio, quella dei 200 con De Salu e Dezza, infine la coreo in gara per gli 800. Oggi anche il Ministero della Difesa si è congratulato con Daria Derkac, aviere capo dell'aeronautica, per l'oro conquistato ieri sera nel salto in lungo. La sua felicità ai microfoni di Sky è un inno all'atletica.
6: Finché sono sul campo di atletica mi sento ancora bambina ragazza, cioè l'atletica è un po' così, cioè ti fa vivere delle emozioni che sembra veramente di essere sempre bambina. È bellissimo, sono veramente contenta di fare questo sport, di fare tutto questo, perché sono delle emozioni fortissime.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Su Axel FM è l'ora dell'aperitivo. Tu trova un bel panorama e un buon drink. Alla musica ci pensiamo noi. Alza il volume, c'è Sunset Beat.

0: Mr. FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperi Radio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperi Radio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
3: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
2: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno, gusto da re.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
4: Axel FM Sunset Beat.

0: Axel FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat. Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
2: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23,
1: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di speciali.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
3: Axel FM Sunset Beat.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
2: Prendi nota. viveretenerife.com. Un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com. Il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola. Diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 9 di sera, le 8 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi alle 11.35 di stamani in Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare le 43 vittime. Lo scorso luglio la sentenza di primo grado sulle responsabilità del disastro. Sentiamo Laura Supino.
7: Ore 11.36, Genova si è fermata anche quest'anno al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime della tragedia. Sono passati 8 anni da quella drammatica vigilia di Ferragosto, la città investita da un nubifragio, quando la rottura di uno strallo causò il crollo in pieno giorno del grande ponte autostradale sulla valle del Polcevera. Questa è però la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato come la tragedia fu frutto di consapevole, colpevole negligenza. Emessa lo scorso 16 luglio, la sentenza ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti per un totale di quasi 180 anni di carcere, tra loro l'ex AD di autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. La giornata si è aperta con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Tasca. Poi, presso la radura della memoria, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, con la presidente Egle Possetti, dei cittadini e delle autorità guidate dalla sindaca di Genova Silvia Salis.
6: Le proteste internazionali non placano l'assedio israeliano in una località della Cisgiordania, allontanati anche 5 italiani. E mentre perdura lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, si annuncia il ritorno nell'area del genero di Trump, Kushner e di Blair. Alessandro Ceselin.
8: A Kushra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, nessuna tregua dell'assedio. I militari israeliani, sollecitati anche dagli Stati Uniti a riportare la calma, sono in zona, ma le azioni dei coloni sembrano ancora protrarsi indisturbate ai danni delle abitazioni delle famiglie palestinesi, tenendo inoltre alla larga gli occhi indiscreti di altre persone giunte anche dall'estero in solidarietà con le vittime. Tra loro 5 italiani allontanati con la forza, bloccati anche decine di attivisti che cercavano di portare aiuti, sequestrati dagli agenti israeliani. Vani dunque gli appelli internazionali. Oggi il governo francese ha chiesto alle autorità di Tel Aviv di arrestare e consegnare alla giustizia i responsabili. Quadro in stallo anche tra Stati Uniti e Iran, che di fatto continua a bloccare Hormuz. La colpa della compromessa navigazione nello stretto e dell'aggressione americana, accusa l'ambasciatore russo all'ONU. Nessuna novità neppure sulla catastrofica situazione a Gaza, se non che la prossima settimana saranno in visita per colloqui in Egitto e Israele esponenti del Board of Peace di Trump, tra loro il genero Jared Kushner e l'ex premier britannico Tony Blair.
6: La Spagna ha potenziato i presidi di terra e di mare presso le enclavi di Ceuta e Melilla per scongiurare una nuova ondata di afflussi intorno a Ferragosto, come prospettato nei giorni scorsi dai social. L'Italia conferma lo stop a Schengen con la Spagna, fa sapere il ministro Piantedosi, mentre l'agenzia Frontex riferisce che gli attraversamenti irregolari in Europa sono diminuiti del 37% nei primi mesi dell'anno. Spostare il dibattito della gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti, l'appello di Papa Leone a ricorrere della 112esima giornata mondiale dei migranti e del rifugiato. Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici costituzionali, costituisce una limitazione spropositata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Macron, che dopo la bocciatura dei saggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Diano d'Alba nel Cuneese, stavolta la vittima è una ragazza di 22 anni, stava lavorando in un'azienda agricola locale quando il trattore su cui era a bordo si è ribaltato. Per lei non c'è stato nulla da fare, in corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna. Dopo l'aeroporto di Catania, anche quello di Comiso nel Ragusano è stato costretto a chiudere dopo che la cenere ha invaso la pista. Prorogata la chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che gestisce lo scalo. Centinaia i voli cancellati. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso. Domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari, e si fanno più frequenti i temporali. Allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana atteso un calo più rilevante delle temperature. Sport, è nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20.45 tre italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile, con ben 4 azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibiglio, quella dei 200 con De Salu e Dezza, infine la coreo in gara per gli 800. Oggi anche il ministero della difesa si è congratulato con Daria Derkac, aviere capo dell'aeronautica, per l'oro conquistato ieri sera nel salto in lungo. La sua felicità ai microfoni di Sky è un inno all'atletica.
9: Finché sono sul campo di atletica mi sento ancora bambina ragazza, cioè l'atletica è un po' così, cioè ti fa vivere delle emozioni che sembra veramente di essere sempre bambina. È bellissimo, sono veramente contenta di fare questo sport, di fare tutto questo, perché sono delle emozioni fortissime.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Su Axel FM è l'ora dell'aperitivo. Tu trova un bel panorama e un buon drink. Alla musica ci pensiamo noi. Alza il volume, c'è Sunset Beat.

0: Extra FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito. E dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Axel FM Sunset Beat.

0: Extra FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat. Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel.
3: Ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili.

0: Difficili. Pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
1: Axel FM Sunset Beat.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Discorso!
2: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
3: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
5: Axel FM Sunset Beat.

0: In Spagna sono le 10 di sera, le 9 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Su Axel FM è il momento dei sentimenti e delle emozioni. Alza il volume. C'è Axel FM Love Passion. Love Passion.

0: Axel FM Love Passion continua dopo la pubblicità. Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Love Passion.

0: XL FM Love Passion continua dopo la pubblicità.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Vuoi un po' di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
4: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
3: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: 23 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi, premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
3: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social. Entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.

0: In Spagna sono le 11 di sera, le 10 alle Canarie.
1: Il segnale orario di XLFM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: XLFM, corazone español, alma italiana. Su XLFM è il momento dei sentimenti e delle emozioni. Alza il volume. C'è XLFM Love Passion. Love Passion.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Axel FM Love Passion continua dopo la pubblicità.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi. Love Passion.

0: differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in Calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna è mezzanotte, le 11 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana. Da questo momento, Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife, si trasforma nella discoteca più trasgressiva di Tenerife, con il DJ simbolo delle notti canarie. Albi presenta la Albi Selection.

0: that body.
1: Anwaku Sol di Axel FM ci albi, il DJ simbolo delle notti camari.

0: party all night long.
1: La Albi Selection torna dopo la pubblicità. Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Discorso!
4: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
1: Alza il volume, sei su Axel FM.

0: più naturale.
1: In Spagna è luna di notte, mezzanotte alle Canarie.
2: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
3: Axel FM, corazone español, alma italiana. Axel FM, corazone español, alma italiana.